0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 1 Milano-Napoli, dove per un veicolo in panne si procede lento tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima verso Bologna. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic. Salida del vuelo con destino a la ciudad.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete per quanto riguarda il meteo. Prudenza per la pioggia, presente sulla 23 Udine-Tarvisio, tra Gemonosoppo e Ugovizza. Vi ricordo che in caso di pioggia la velocità massima in autostrada va ridotta a 110 km orari, se non diversamente segnalato. Per il momento è tutto. Da Autostrade per l'Italia vi auguro buon viaggio.
0: RTL.

0: via radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi ricordo che per lavori sulla diramazione Predosabettole la stazione di Novi Ligure è chiusa al traffico in entrata verso la 26 dei trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova. La riapertura in entrambi i casi è prevista per il 31 agosto alle ore 10. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete per quanto riguarda il meteo. Prudenza per la pioggia, presente sulla 23 Udine Tarvisio tra Gemono Zoppo e Ugovizza. Vi ricordo che in caso di pioggia la velocità massima in autostrada va ridotta a 110 km/h se non diversamente segnalato. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.
0: RTL 102.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi ricordo che per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole, la stazione di Novi Ligure è chiusa al traffico in entrata verso la 26 dei trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 se la Valle Genova. La riapertura in entrambi i casi è prevista per il 31 agosto alle ore 10. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
0: RTL 100.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Per quanto riguarda il meteo, prudenza per la pioggia. Presente sulla 23 Udine-Tarvisio tra Gemono Zoppo e Ugovizza. Vi ricordo che in caso di pioggia la velocità massima in autostrada va ridotta a 110 km orari se non diversamente segnalato. Per il momento è tutto. Da Autostrade per l'Italia vi auguro buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi ricordo che per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole la stazione di Novi Ligure è chiusa al traffico in entrata verso la 26 dei trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle-Genova. La riapertura in entrambi i casi è prevista per il 31 agosto alle ore 10. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
0: RTL 102.5

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi ricordo che per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole, la stazione di Novi Ligure è chiusa al traffico in entrata verso la 26 dei trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle e Genova. La riapertura in entrambi i casi è prevista per il 31 agosto alle ore 10. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
0: RTL 100.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Per quanto riguarda il meteo, prudenza per la pioggia presente sulla 23 Udine Tarvisio tra Gemono Zoppo e Ugovizza. Vi ricordo che in caso di pioggia la velocità massima in autostrada va ridotta a 110 km/h se non diversamente segnalato. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.

0: RTL 102.5 Traffic.
1: RTL 102.5.
0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: via radio.
1: Buona giornata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi ricordo che per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole la stazione di Nove Ligure è chiusa al traffico in entrata verso la 26 dei trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova. La riapertura in entrambi i casi è prevista per il 31 agosto alle ore 10. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Per quanto riguarda il meteo, prudenza per la pioggia. Presente sulla 23 Udine Tarvisio tra Gemono Zoppo e Ugovizza. Vi ricordo che in caso di pioggia la velocità massima in autostrada va ridotta a 110 km orari se non diversamente segnalato. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
0: RTL 100.

0: via radio.
1: Buona giornata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 1 Milano-Napoli, dove per un incidente nel quale è rimasta coinvolta un'auto, tra Valsamoggio e Modena c'è un chilometro di coda verso Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la rete in questa mattinata, da previsto bollino rosso. A fare eccezione è il sud, la 30 Caserta Salerno, dove il traffico è congestionato per chi viaggia verso nord alla barriera di Salerno in entrata, con code da Mercato San Severino di 2 km in aumento. Vi ricordo poi che sul tratto urbano della A24 Roma Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, è chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio fino al 28 di agosto per lavori. In alternativa, chi viaggia verso il grande raccordo anulare può entrare a Portonaccio. Altra chiusura di lungo periodo interessa la diramazione Predosa-Bettole, dove è chiusa Novi Ligure in entrata e in uscita fino al 31 di agosto. In alternativa si usa la stazione di Serravalle. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Come sempre vi auguriamo un buon viaggio.
0: RTL 102.5.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico comincia ad intensificarsi sulla rete in questa giornata da previsto bollino rosso. Andiamo a fare il punto partendo dal tratto laziale della A1 Milano-Napoli, dove tra Magliano e Orte in direzione di Firenze c'è 1 chilometro di coda per un incidente avvenuto da poco. Andiamo poi, rimaniamo sulla A1 e andiamo in Toscana, dove il traffico è intenso tra Firenze Scandicci e la variante di Valico in direzione di Bologna, tratto che si percorre in 40 minuti invece del solito quarto d'ora. Poi al sud sulla A30 Caserta-Salerno, dove il traffico è congestionato da Maddaloni fino al bivio con l'Autosole per chi viaggia verso Caserta, quindi per uscire dall'A30. Code anche però per entrare in A30 di 2 km da Mercato San Severino fino alla barriera di Salerno. Da Autostrade per l'Italia è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza.

0: via radio.
1: Bentrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Su tutta la nostra rete il traffico è in aumento, in particolare sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti tra Firenze e Scandicce e la 1 direttissima verso Bologna, e più a nord tra Modena Sud e il bivio con la 22 del Brennero in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto per segnalare code a tratti tra Forlì e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di un'ora, il doppio del solito. Code a tratti anche tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Sempre in A14 code a tratti tra Val Vibrata e Fermo verso Ancona. Sulla A30 Caserta Salerno ci sono code in barriera Salerno verso Caserta, con 2 chilometri di coda a partire da Mercato San Severino. Per traffico congestionato, 1 chilometro di coda tra Maddaloni e il bivio con la 1 in direzione di Caserta. È tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso su tutta la nostra rete per il controesodo dovuto ai rientri in città, in particolare sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti tra Firenze Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna, e più a nord tra Modena Sud ed il bivio con la 22 del Brennero in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto perché viaggio verso Bologna. Ci sono code a tratti tra Pesaro e Castel San Pietro. Questo tratto al momento si percorre in circa 2 ore e 30 e a seguire tra Bologna Borgo Panigale ed il bivio con la 1. Code a tratti anche tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Andiamo ora sulla 30 Caserta Salerno, qui ci sono 2 km di coda alla barriera di Salerno verso Caserta. Sempre in A30 per traffico congestionato, 2 km di coda tra Maddaloni ed il bivio con l'autosole in direzione Caserta. Per il momento è tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è sostenuto su tutta la nostra rete per il controesodo dovuto ai rientri in città. In particolare sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti tra Firenze Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna e più a nord tra Modena Sud ed il bivio con la 22 del Brennero direzione Milano. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto. Per chi è in viaggio verso Bologna ci sono code a tratti tra Pesaro e Castel San Pietro. Al momento questo tratto si percorre in poco meno di 3 ore. A seguire tra Bologna, Borgo Panigale ed il bivio con la 1. Sempre in A14 per un incidente sono 6 chilometri di coda tra Pescara Nord e Roseto degli Abruzzi verso Ancona. Il traffico scorre su una sola corsia. Sulla 30 Caserta Salerno sono 2 chilometri di coda per traffico congestionato tra Maddaloni ed il bivio con l'autosole in direzione Caserta. Per il momento è tutto. Buon viaggio. 102.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è sostenuto su tutta la nostra rete per il controesodo dovuto ai rientri in città. In particolare sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti tra Firenze Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna e più a nord tra Modena Sud ed il bivio con la 22 del Brennero in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto. Per chi viaggia verso Bologna ci sono code a tratti tra Fano e Castel San Pietro. Al momento questo tratto si percorre in 3 ore e a seguire tra Bologna, Borgo Panigale ed il bivio con la 1. Sempre in A14 per un incidente sono 7 chilometri di coda tra Pescara Nord e Roseto degli Abruzzi verso Ancona. Qui il traffico scorre su una sola corsia. Andiamo sulla 30 Caserta Salerno, dove segnaliamo 2 chilometri di coda per traffico congestionato tra Maddaloni ed il bivio con l'autosole in direzione di Caserta. È tutto.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 14 Adriatica per un incidente chiuso il tratto tra Riccione e Rimini Sud verso Bologna e al suo interno segnaliamo 3 km di coda. Sul resto della nostra rete il traffico è sostenuto per il controesodo dovuto ai rientri in città. In particolare sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti tra Firenze Scandicce e la 1 direttissima verso Bologna e più a nord tra Modena Sud e il bivio con la 22 del Brennero direzione Milano. Andiamo sulla 14 Adriatica, qui ci sono code a tratti tra Rimini Sud e Castel San Pietro, al momento questo tratto si percorre in circa un'ora, e code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale ed il bivio con la A1. Ci spostiamo sulla 30, qui ci sono 3 km di coda per traffico congestionato tra Maddaloni ed il bivio con l'autosoli in direzione Caserta. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

0: è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 14 Adriatica per un incidente chiuso il tratto tra Riccione e Rimini Sud verso Bologna. A causa dell'uscita obbligatoria ci sono 7 km di coda a partire da Pesaro. Sul resto della nostra rete il traffico è sostenuto per il controesodo dovuto ai rientri in città. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti tra Firenze Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna e più a nord tra Modena Sud e il bivio con la 22 del Brenner in direzione Milano. Ritorniamo sulla 14 per segnalare code a tratti tra Rimini Sud e Castel San Pietro verso Bologna. Al momento questo tratto si percorre circa un'ora. Code a tratti tra Pescara Nord e Roseto degli Abruzzi verso Ancona con tempi di percorrenza di 50 minuti. Ci spostiamo sulla 30 Caserta Salerno. Qui sono 3 km di coda per traffico congestionato tra Maddaloni ed il bivio con l'autosole in direzione Caserta. È tutto.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 14 Adriatica per un incidente chiuso il tratto tra Riccione e Rimini Sud verso Bologna. A causa dell'uscita obbligatoria ci sono 10 km di coda a partire da Pesaro. Sul resto della nostra rete il traffico è sostenuto per il controesodo dovuto ai rientri in città. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti tra Firenze Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna e più a nord tra Parma e Fiorenzuola in direzione Milano. Ritorniamo sulla 14 per segnalare code a tratti tra Rimini Sud e Castel San Pietro verso Bologna. Al momento questo tratto si percorre in circa un'ora. Code a tratti anche tra Pescara Nord e Valvibrata verso Ancona con tempi di percorrenza di 50 minuti. Sulla 30 Caserta Salerno sono 3 km di coda per traffico congestionato tra Maddaloni ed il bivio con l'autosole in direzione Caserta. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: RTL

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 14 Adriatica per un incidente chiuso il tratto tra Riccione e Rimini Sud verso Bologna. Per l'uscita obbligatoria ci sono 10 km di coda a partire da Pesaro. Sul resto della nostra rete il traffico è sostenuto per il controesodo dovuto ai rientri in città. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti tra Firenze e Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna e più a nord tra Parma e Fiorenzuola in direzione Milano. Ritorniamo sulla 14 per segnalare code a tratti tra Rimini Sud e Castel San Pietro verso Bologna con tempi di percorrenza di un'ora. Code a tratti anche tra Val di Sangro e Val Vibrata verso Ancona. Anche qui i tempi di percorrenza sono di circa un'ora. Ci spostiamo sulla 30 Caserta Salerno. Qui sono 3 km di coda per traffico congestionato tra Maddaloni e il bivio con l'autosole in direzione di Caserta. Per il momento è tutto. Buon viaggio.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Rientri da Bollino Rosso da sud verso nord, in particolare segnaliamo la 14 Bologna-Taranto chiusa tra Riccione e Rimini Sud per incidente verso Bologna. In conseguenza all'uscita obbligatoria a Riccione si sono formati 8 km di coda da Pesaro. Consigliamo quindi di anticipare l'uscita a Pesaro e, dopo aver percorso la statale 16 Adriatica, rientrare in autostrada a Rimini Sud. E ancora sulla carreggiata nord della 14 Bologna-Taranto 7 km di coda per incidente tra Vasto Sud e Vasto Nord verso Pescara. Anche qui l'alternativa è percorrere la statale 16 Adriatica dopo essere usciti a Vasto Sud per rientrare a Vasto Nord. E restiamo sulla 14 per comunicarvi anche code a tratti tra Rimini Sud e Castel San Pietro verso Bologna. Inoltre traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli tra Ceprano e la diramazione Roma Sud in direzione della capitale, e più a nord code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud verso Firenze, tra Firenze e Scandicce la direttissima in direzione di Bologna. Da Autostrade è tutto, guidate con prudenza, più tardi fate buon viaggio.

0: ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per Italia da Deglia La Sala. Domenica di rientri soprattutto dal sud verso il nord, in particolare sulla 14 Bologna-Taranto restano 5 km di coda in diminuzione tra Pesaro e Riccione per incidente risolto e si impiega un'ora verso Bologna. E ancora sulla carreggiata nord della 14 Bologna-Taranto code a tratti tra Termoli e Val di Sangro, occorre un'ora e mezza per traffico verso Pescara. E restiamo sulla 14 per comunicarvi anche code a tratti tra Bologna e Borgo Panigale, il bivio della 1 Milano-Napoli in direzione dell'Autosole, e il traffico è intenso anche sulla 1 tra Arezzo e Firenze Sud verso Firenze e tra Firenze e Scandicce la direttissima in direzione di Bologna. Code anche sulla 4 Milano-Brescia Milano-Est in ingresso in città. Sulla 30 Caserta-Salerno 1 km di coda tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta e 3 km da Maddaloni in direzione della 1 Milano-Napoli. A nord-est 3 km di coda sulla 23 Udine-Tarvisio-Ogovizza in direzione del Tarvisio e infine un'ora di attesa al Monte Bianco verso la Francia. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e da Daglia la Sala, domenica dei rientri, soprattutto dal sud verso il nord, in particolare sulla 14 Bologna-Taranto, tra Termoli e Pescara Sud occorre un'ora e mezza per traffico verso Pescara. E proseguendo in direzione di Bologna un'ora di percorrenza tra Pesaro e Valle del Rubicone, si impiega mezz'ora tra Cattolica e Riccione. E restiamo sulla 14 Adriatica per comunicarvi anche code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e il bivio della 1 Milano-Napoli in direzione dell'Autosole. E sulla 1 segnaliamo un chilometro per incidente tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano e traffico intenso tra Arezzo e Firenze Sud verso Firenze e tra Firenze e Scandicce la direttissima in direzione di Bologna. Code anche sulla 4 Milano-Brescia, Milano-Est in ingresso in città. Sulla 30 Caserta-Salerno un chilometro di coda tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta e 3 chilometri da Maddaloni in direzione della 1 Milano-Napoli. Infine 2 chiometri sulla 23 Udine-Tarvisio-Ogovizza verso il Tarvisio e un'ora di attesa al traforo del Monte Bianco verso la Francia. È tutto, fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Sud verso il nord i camion non viaggeranno fino alle 22. Rileviamo il maggior traffico sulla 14 Bologna-Taranto. In particolare tra Termoli e Pescara Ovest occorre un'ora e mezza verso Ancone, proseguendo in direzione di Bologna quasi due ore di percorrenza tra Pesaro e Castel San Pietro. Sulla 1 Milano-Napoli resta un chilometro per incidente risolto tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano. Il traffico è intenso tra Monte San Savino e Firenze Sud e si impiega un'ora e un quarto verso Firenze. Inoltre la distanza tra Firenze e Scandicci e la direttissima si percorre in 40 minuti in direzione di Bologna. E Lombardia code sulla 4 Milano-Brescia, Milano-Est in ingresso in città. Inoltre code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per attraversare la dogana verso la Svizzera. Sulla 30 Caserta-Salerno un chilometro di coda tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta. Infine un'ora di attesa al traforo del Monte Bianco per traffico verso la Francia. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo le principali notizie. In Liguria a 2 km per incidente verso Genova sulla 12 Genova Sesti Levante tra Recco e Genova Nervi. Sulla 1 Milano-Napoli 1 km per incidente tra San Vittore e Cassino in direzione di Roma. Inoltre traffico tra Arezzo e Firenze Sud e si impiega un'ora verso Firenze. E la distanza tra Firenze e Scandicci, la direttissima, si percorre in 40 minuti in direzione di Bologna. Circolazione intensa sulla 14 Bologna-Taranto tra Termoli e Pescara Ovest, occorre un'ora.

ore e mezza verso Ancona e proseguendo in direzione di Bologna, quasi due ore di percorrenza tra Pesaro e Castel San Pietro. In Lombardia code in ingresso a Milano, in auto solo a Milano Sud e sulla 4 Milano Brescia a Milano Est. Inoltre rileviamo code sulla 9 Renate Chiasso tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. In Campania sulla 30 Caserta Salerno, un chilometro tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta e un chilometro da Maddaloni fino al bivio della 1 Milano Napoli. Da Autostrade è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. Vediamo le principali notizie. Segnaliamo 3 km per incidente sulla 14 Bologna-Taranto tra Teramo e Val Vibrata verso Ancona e proseguendo in direzione di Bologna. Quasi 2 ore di percorrenza per traffico intenso tra Pesaro e Castel San Pietro. Sulla 1 Milano-Napoli traffico intenso in direzione di Roma tra Caglianello e San Vittore e tra Frosinone e Valmontone. Inoltre tra Arezzo e Firenze Sud si impiega oltre un'ora verso Firenze. Tra Firenze Scandicce e la direttissima occorre mezz'ora in direzione di Bologna. In Liguria sulla 12 Genova Sestri Levante code a tratti tra Recco e Bivio della 7 Serravalle Genova verso Genova. In Lombardia code in ingresso a Milano in Autosole a Milano Sud e sulla 4 Milano Brescia a Milano Est. Inoltre rileviamo code sulla 9 Lenate Chiasso tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. In Campania sulla 30 Caserta Salerno 1 chilometro di coda tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta e infine 1 ora di attesa al traforo del Monte Bianco verso la Francia. È tutto, fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. La notizia di rilievo nel versante adriatico, in particolare segnaliamo 6 km di coda per incidente sulla 14 Bologna-Taranto tra Roseto degli Abruzzi e Val Vibrata e si passa su una corsia verso Ancona. E proseguendo in direzione di Bologna, 2 ore e mezza di percorrenza per traffico tra Pesaro e il bivio della 1 Milano-Napoli. E sulla 1 code a tratti verso Roma tra San Vittore e Pontecorvo e tra Frosinone e Valmontone. Inoltre tra Arezzo e Firenze Sud si impiega 1 ora verso Firenze, tra Firenze Nord e la direttissima occorre mezz'ora in direzione di Bologna. E più a nord, verso Milano, sempre sulla 1, la distanza tra Parma e Fiorenzuola si attraversa in 40 minuti. In Liguria, sulla 12 Genova Sesti Levante, circolazione intensa tra Rapallo e il bivio della 7 Serravalle Genova verso Genova. In Lombardia, code in ingresso a Milano sulla 4 Milano Brescia a Milano Est. In Campania, sulla 30 Caserta Salerno, 1 chilometro di coda tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta. Infine, 1 ora di attesa al traforo del Monte Bianco verso la Francia. È tutto, a più tardi.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Deglia la Sala. Vediamo dove si concentra il maggior traffico, in particolare sulla 14 Bologna-Taranto tra Roseto degli Abruzzi e San Benedetto del Tronto. Corre un'ora, il doppio del normale, verso Ancona, e proseguendo in direzione di Bologna 2 ore e mezza di percorrenza per traffico intenso tra Pesaro e il bivio della 1 Milano-Napoli. E sulla 1 rileviamo code a tratti verso Roma tra Frosinone e Valmontone. Inoltre tra Arezzo e Firenze Sud si impiega un'ora verso Firenze, e tra Firenze Nord e la direttissima occorre mezz'ora in direzione di Bologna. E più a nord verso Milano la distanza tra Parma e Fiorenzuola si attraversa in quasi 40 minuti. In Lombardia code sulla 4 Milano-Brescia, Milano-Est per i rientri in città. In Campania sulla 30 Caserta-Salerno un chilometro di traffico congestionato tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta, e un chilometro da Maddaloni fino al bivio della 1 Milano-Napoli. Infine registriamo

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla nostra rete per il controesodo dovuto ai rientri estivi. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove troviamo code a tratti tra Parma e Fiorenzuola in direzione di Milano, così come tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, tra Arezzo e Firenze Sud per chi viaggia verso Firenze e tra Ceprano e Valmontone sempre nella stessa direzione. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, con forti incolonnamenti tra Pesaro e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia verso Bologna e tra Roseto e Grotta a Mare sempre per chi viaggia verso nord in direzione di Ancona e code a tratti anche tra Vasto Nord e Pescara Ovest sempre nella stessa direzione. Sulla 12 Genova-Sestri-Levante invece, a causa di un mezzo in avaria, segnaliamo la presenza di 2 km di coda tra Rapallo e Genova-Nervi per chi viaggia verso Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate sempre con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5.
0: Salida del vuelo con destino

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta su tutta la nostra rete per il controesodo dovuto ai rientri estivi. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove troviamo code a tratti tra Parma e Fiorenzuola in direzione di Milano, così come tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, tra Arezzo e Firenze Sud per chi viaggia verso Firenze e tra Frosinone e Valmontone, sempre nella stessa direzione. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, con forti incolonnamenti tra Pesaro e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia verso Bologna e tra Pineto e Fermo sempre per chi viaggia verso nord in direzione di Ancona. E code a tratti anche tra Vasto Nord e Pescara Ovest, sempre nella stessa direzione. Sulla A12 Genova-Sesti Levanti, invece, a causa di un mezzo in avaria da poco rimosso, segnaliamo la presenza di 3 km di coda tra Rapallo e Genova Nervi per chi è diretto verso Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta ma in lieve diminuzione su tutta la nostra rete. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove troviamo code a tratti tra Parma e Fiorenzuola in direzione di Milano, così come tra il Bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna, tra Valdarno e Firenze Sud per chi viaggia verso Firenze e tra Frosinone e la diramazione di Roma Sud, sempre nella stessa direzione. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, con forti incolonnamenti tra Pesaro e il Bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia verso Bologna e tra Pescara Nord e Fermo sempre per chi viaggia verso nord in direzione di Ancona e code a tratti anche tra Val di Sangro e Pescara Ovest sempre nella stessa direzione. Sulla 12 Genova-Sestri Levante invece, sempre a causa del traffico intenso, segnaliamo code a tratti tra La Pallo e il Bivio con la 7 Serravalle-Genova verso Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta ma in lieve diminuzione su tutta la nostra rete. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove troviamo code a tratti tra Parma e Fiorenzuola in direzione di Milano, così come tra il Bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna, tra Valdarno e Firenze Sud per chi viaggia verso Firenze e tra Frosinone e la diramazione di Roma Sud, sempre nella stessa direzione. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, con forti incolonnamenti tra Pesaro e il Bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia verso Bologna e tra Pescara Nord e Fermo sempre per chi viaggia verso nord in direzione di Ancona. Inoltre segnaliamo code in uscita presso le stazioni di Pescara Sud e Termoli. Infine sulla A4 Milano-Brescia segnaliamo che a seguito di un incidente il traffico è bloccato tra Sesto San Giovanni e il Bivio con la tangenziale nord in direzione di Brescia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta ma in lieve diminuzione su tutta la nostra rete. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove troviamo code a tratti tra Parma e Fiorenzuola in direzione di Milano, così come tra il bivio con la A14 Bologna-Taranto e Modena Sud, sempre in direzione di Milano. Tra Valdarno e Firenze Sud per chi viaggia verso Firenze e tra Frosinone e la diramazione di Roma Sud, sempre nella stessa direzione. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, con forti incolonnamenti tra Cesena e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia verso Bologna e tra Pescara Nord e Fermo, sempre per chi viaggia verso nord, in direzione di Ancona. Inoltre segnaliamo anche code in uscita presso le stazioni di Pescara Sud e Termoli. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto, fate un buon viaggio!

0: via radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta ma in lieve diminuzione su tutta la nostra rete. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico ancora intenso registriamo code a tratti tra il bivio con la A14 Bologna-Taranto e Modena Nord per chi viaggia in direzione di Milano, così come pure tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze e tra Frosinone e il bivio con la diramazione di Roma Sud sempre verso Firenze. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, dove troviamo forti incolonnamenti tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona, mentre in direzione opposta troviamo code a tratti tra Cesena e il bivio con la 1 Milano-Napoli e tra Giulianova e Porto Sant'Elpidio per chi viaggia verso nord in direzione di Ancona. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Giulia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione in rapida diminuzione su tutta la nostra rete con solo poche criticità. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico ancora intenso registriamo code a tratti tra il bivio con la A14 Bologna-Taranto e Modena Nord per chi viaggia in direzione di Milano. Mentre per lo stesso motivo segnaliamo code anche tra Frosinone e il bivio con la diramazione di Roma Sud, sempre verso Firenze. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, dove troviamo forti incolonnamenti tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona, mentre in direzione opposta troviamo code tra Cesena e il bivio con la 1 Milano-Napoli e tra Giulianova e Porto Sant'Elpidio per chi viaggia verso nord in direzione di Ancona. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Queste al momento le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: stato in questa lunga estate, quello ha visto girovagare per il mondo, beato
1: sì,
0: te.
1: Vedendo un sacco di stadi tra l'altro, e credo di essere diventato un sostenitore esterno dell'Athletic di Bilbao, che tra l'altro ieri ha festeggiato in modo davvero particolare anche i suoi campioni del mondo, per cui insomma la squadra, tra l'altro ero a Bilbao proprio nei giorni in cui Bilbao era qui a Bergamo,
0: esatto, per il trofeo Bortolotti.
1: E sono rimasto anche molto stupito, devo dire, dalla copertura di stampa della partita, che ha avuto una grandissima eco, una grandissima attenzione in quel di Bilbao, bellissimo.
0: Allora,
1: lo stadio San Mamés.
0: Pensavo ai 1300 tifosi dell'Apoel che c'erano giovedì, e ne vedo adesso un circa 200 invece da Sassuolo nel settore ospiti, a sostenere la squadra di Alberto Aquilani, che batterà il calcio all'inizio di questa stagione. Un Sassuolo con tante assenze, non c'è Berardi, non c'è Pinamonti, Torsved in panchina, un Sassuolo che si riscrive, diciamo così, ricomincia con una squadra diversa. Subito sul punto di battuta il nuovo arrivato Baui, attaccante proveniente dall'Hellas di Verona, pronto a battere il calcio d'inizio. Sta per iniziare il campionato di calcio dell'Atalanta.
1: E allora, in attesa del fischio iniziale dell'arbitro, tra le altre novità vedremo sul maxi schermo qui allo stadio il recupero, che prima invece veniva curiosamente mascherato, quindi non c'è decisione invece per quanto riguarda le parole scambiate tra i giocatori con la mano davanti alla bocca.
0: Con la mano davanti alla bocca viene data facoltà all'arbitro di decidere se sanzionare e come sanzionare. Partiti con il Sassuolo in possesso di palla, che scambia subito con Macchioni, che è un giovane della primavera del Sassuolo, promosso in prima squadra, se ne dice molto bene, classe 2006, va a scambiare con Oden Tal, poi l'apertura per Doig sulla fascia di sinistra. Doig viene preso in consegna da Zaleski, che però non morde le caviglie, quindi Doig tocca il pallone all'indietro, e ancora Macchioni che va a costruire l'azione di gioco da parte della formazione di Aquilani. 45 secondi sul cronometro, è partita anche questa stagione di Serie A dell'Atalanta.
1: Tra l'altro Zaleski in questo momento schierato sulla fascia destra, sì, in questa serata, a differenza dell'altra sera quando invece stava dalla parte opposta del campo. Intanto comunque ancora il Sassuolo con la palla al piede, 1 minuto e 3 di giocati praticamente sulla linea dell'area di rigore del Sassuolo. C'è Muric che avanza,
0: diciamo che non abbiamo ancora toccato palla, diciamo.
1: Sì,
0: onestamente il pallone non è mai neanche entrato nella nostra metà campo, a dire la verità,
1: Sì. Squadre tra l'altro speculari, 4-3-3 per sì, entrambe le sì, formazioni
0: sì. Giocano a specchio, come si dice. Ora Doig per il Sassuolo, il primo lancio verso la metà campo con Baui che viene fermato da Pasalic. Eccola la prima azione d'attacco dei nerazzurri, iniziata dai due centrali, Cossonou e Scalvini, che apre a sinistra per Bernasconi.
1: Bernasconi che controlla il pallone, si avvicina al limite della linea di metà campo e poi torna indietro su Scalvini per Cossonou, e da qui a Zappacosta, una delle novità di questa sera con il turnover rispetto alla partita con l'Apoel di Tel Aviv. Ma si torna indietro, non c'è spazio, insomma ha detto il mister che bisogna giocare con più velocità, con meno pensiero, insomma non l'abbiamo visto l'altra sera, vediamo questa sera come va. Attenzione in questo momento all'Atalanta in avanti con Raspadori.
0: Non c'è fallo, dice l'arbitro Crezzini di Siena, che è una delle novità anche di questa serata. Fermato senza fallo Raspadori, che era finito a terra, il pallone riconquistato dalla formazione emiliana, che va a impostare con Matic, che è il capitano della squadra, giocatore con grande esperienza in Inghilterra e alla Roma, però non aggancia Doig, e allora la rimessa laterale per l'Atalanta davanti alla panchina di Aquilani, con le mani il numero 77 Davide Zappacosta.
1: Eccolo Zappacosta con la palla tra le mani in attesa di rimettere in campo. L'arbitro comincia a contare, ricordiamoci i 5 secondi che possono essere un problema. C'è uno sgambetto su Scamacca, ma non è un fallo, e allora riparte il Sassuolo. Attenzione,
0: Lorente,
1: a questa palla
0: Lorente sul pallone di Bacolà. Lorente che si accentra ai 30 metri, l'appoggio per un compagno, credo sia Volpato, le finte di Volpato, poi l'apertura, il cross in area di rigore, allontana Cossonou, primo pericolo per la porta nero-azzurra portato da questa azione del Sassuolo costruita da Volpato. Poi il traversone è stato anticipato, Bowin, scivolata da Cossonou sulla linea dell'area piccola, in scivolata, rimessa laterale per l'Atalanta con Bernasconi.
1: Abbiamo visto anche l'altra sera che in fase difensiva, insomma, è capitato, no, di farci trovare un po' diciamo non disattenti, però ancora forse non prontissimi nei meccanismi difensivi, che cambiano molto con la formazione a 4. Intanto l'Atalanta che riparte in questo momento, però la palla viene giocata male da Ederson e recuperata dal Sassuolo, che riparte con Doig che
0: tocca all'indietro per Macchioni. Macchioni che dà un'occhiata, poi torna da Doig, lo scambio con Lorente che prova ad andare via. Zappacosta, si lamenta Lorente per una trattenuta, con esperienza Zappacosta taglia di la strada a recuperare il pallone con Sonu all'indietro con i piedi per Carnesecchi che appoggia per Scalvini.
1: Scalvini che riparte a questo punto da Bernasconi, chiede palla a Gaetano che in effetti non abbiamo ancora visto questa sera, l'altra sera tutto sommato una discreta partita. Gaetano che adesso va all'inseguimento del pallone che però è di nuovo sui piedi del Sassuolo sulla linea di metà campo. Ancora la palla per Bacolà,
0: il pallone per Volpato all'indietro per Matic. Non c'è un pressing asfissiante dell'Atalanta che lascia ragionare il Sassuolo nella propria metà campo. L'apertura in direzione di Macchioni, su quale c'è Scamacca che chiede ai compagni proprio di salire, mentre il portiere Muric accanto a sé, Odenthal, dà un'occhiata in avanti. Ancora Muric con i piedi, accenna al pressing Scamacca per costringerlo a muovere la palla. Fine, si va sempre da Doig alla fine in questo sì. Inizio di partita al quinto minuto, il giocatore che ha toccato più palloni mi sa insieme a Macchioni lì dietro, poi Lorente che prova a sgusciare via Zappacosta, norma del vantaggio, si gioca, Baui sbaglia l'appoggio e quindi palla recuperata dall'Atalanta, c'è una corsia per Zappacosta, lo vede Zaleschi.
1: Zappacosta vola ma ha recuperato Doig, il cross di Zappacosta.
0: Raspadori si è girato.
1: Cioè, non riesco a capire. Attenzione, Gaetano, Raspadori.
0: Sì! Giacomo Jack Raspadori sotto la paraversa. Atalanta in vantaggio dopo 5 minuti e 30 secondi. Giacomo Jack Raspadori sull'assist di Gaetano.
1: Raspadori che non esulta, insomma, pensando ex ai Sassuolo. Tanti anni passati con il Sassuolo, aveva fatto un secondo prima quella che probabilmente avremmo definito in un altro momento una bestialità, perché sì. Si era trovato praticamente davanti alla porta da solo e si era girato di spalle, aveva fatto qualcosa di veramente strano.
0: Sì, aveva su un cross di Zappacosta che era andato a tenere in gioco un pallone che sembrava perso sul tacco di Doig. Raspadori, il pallone aveva scavalcato il portiere Muric, sul secondo pallone Raspadori si era girato praticamente dalla parte opposta e il pallone gli era rimbalzato sulla schiena, lo ha recuperato Gaetano al limite dell'area, ha servito di nuovo Raspadori che ha fatto partire un missile terra-aria che si è infilato sotto la traversa, imprendibile per Muric,
1: potentissimo,
0: se l'avesse preso l'avrebbe portato dentro la porta direttamente.
1: Peraltro bellissima la palla di Gaetano che ha fintato il tiro, in realtà ha passato poi sulla sua sinistra a Raspadori che ha saltato il suo diretto avversario Odenthal e ha messo in porta. Bene così, 6 minuti e 34 secondi, 1-0 per l'Atalanta con il gol di Jack Raspadori che si sblocca.
0: Vabbè, abbiamo già visto un gol dopo 6 minuti di partita, almeno rispetto alla partita con l'Apoel di giovedì. La partita inizia bene per l'Atalanta che si porta in vantaggio. Adesso la reazione del Sassuolo con Bacolà.
1: Tocca la palla, Pasalic la mette a in fallo laterale. L'ingresso di Pasalic, tra l'altro l'altra sera, ha avuto un impatto fortissimo sull'Atalanta contro l'Apoel, pur non essendo riusciti a segnare, però abbiamo dato veramente una svolta al gioco con Pasalic e con Krstovic,
0: che hanno dato un po' più di concretezza e di muscolarità alla formazione nerazzurra. Ora Pasalic viene saltato da Bacolà che prova a mettere dentro il pallone per Lorente, c'è Cossolo che poi allontana il pallone più lontano possibile con Sarri che chiede alla sua squadra di salire, di uscire dalla fase difensiva, mentre Muric riparte per il Sassuolo. Ha segnato Luca Viscardi, uno dei giocatori più criticati di questo precampionato, più atteso e criticato per quello che vale, per quello che costa, per come è arrivato qui, vale a dire Jack Raspadori.
1: Sì, io sono convinto che questo è il tipo di giocatore ad esempio che con Sarri può fare molto bene, quindi bisogna dare anche un po' di tempo a questa squadra per cambiare una filosofia di gioco che per 10 anni è stata fatta con una certa impronta, la difesa a 3, il modulo 3-5-2, cioè passare al 4-3-3 non è come la PlayStation che si schiaccia un bottone e cambia i meccanismi, quindi ci vuole anche
0: noi
1: un po' di pazienza.
0: Abbiamo anche un po' di retaggio della scorsa stagione, i 6 mesi di Raspadori non erano stati folgoranti, ma non era stata folgorante un po' tutta l'Atalanta nel finale di stagione soprattutto. Ora Scalvini per Ederson, l'appoggio per Raspadori nella metà campo del Sassuolo, quindi Pasalic all'indietro per Cossonudi, prima a destra per Zappacosta. Buona Atalanta che prova ad impostare questa manovra d'attacco con Zaleschi dentro. Bello. Per Scamacca per Zappacosta.
1: Zappacosta che prende il suo diretto avversario, Doig lo salta con un cross verso il centro, la palla arriva verso Ederson che non riesce però a impattare e allora riparte il Sassuolo, velocissimo
0: Volpato.
1: Volpato che si ferma, vede Bacolà e allora torna direttamente su di lui Zappacosta. C'è Zalewski anche in copertura, si sovrappone Doig che riceve il pallone adesso, cross verso il centro,
0: il
1: pericolo.
0: Tentativo di Paui con palla alta sopra la traversa, ma stavolta è stata una bella azione del Sassuolo con la sovrapposizione, come dicevi, di Doig sulla sinistra a Bacolà, è riuscito ad andare al cross nonostante l'opposizione di Zalewski e poi è andato incontro al pallone Paui che l'ha girato di prima intenzione in porta anticipando Cossonou e i due centrali nerazzurri, quindi Cossonou e Scalvini, che l'hanno lasciato tirare. La palla è terminata alta sopra la traversa, ma è stata sicuramente pericolosa.
1: Tanto l'Orientè prende il pallone inavvertitamente, lo butta in fallo laterale, c'è Zappacosta che lo va a recuperare proprio sotto la nostra postazione, non ha grande fretta, ricordiamoci che l'arbitro sta già contando in questo momento, è già arrivato a due, tanto Scamacca che deve fare una lotta greco-romana, ma parte Zalewski.
0: Zalewski per l'Atalanta al limite dell'area di rigore, va Zalewski fallo, oh! E la parata di Muric davanti al portiere, ha provato il diagonale sul palo più coperto, però la cosa più difficile,
1: palo più coperto e con un compagno praticamente che si era liberato al centro che era Ederson, no però era sulla linea di passaggio, c'era Doig, quindi a quel punto lì poteva solo tirare,
0: però col tiro col destro che probabilmente non è il suo piede, la conclusione col destro di Zalewski a cercare il palo coperto dal portiere che ha messo in calcio d'angolo, possibilità del 2-0 per l'Atalanta sui piedi di Zalewski.
1: Bella azione anche in questo caso dell'Atalanta che ha portato un uomo sulla ripartenza praticamente solo a metà campo, adesso c'è uno spintone nel centro dell'area,
0: è il primo ruzzone della stagione,
1: sì.
0: Lo segnaliamo al decimo minuto,
1: ruzzone numero uno avvenuto, adesso altra palla bella per Ederson, il cross morbido verso il centro dell'area,
0: vediamo Pasalic che gioca il pallone, lo tocca all'indietro per Gaetano, siamo al 10:45 di questo primo tempo alla New Balance Arena di Bergamo, Atalanta 1 Sassuolo 0.
1: Nel mio videogioco personale, cioè quello che avevo immaginato ovviamente pensando a quello che ho appena visto in campo, cioè Pasalic che si avvicinava al pallone, immaginavo che ci potesse essere addirittura una rovesciata volante e invece nulla di tutto questo, però insomma intanto devo dire che l'Atalanta ha riconquistato il pallone, palla in questo momento a disposizione dell'Atalanta, viene recuperata di nuovo dal Sassuolo, palla che stancamente in questo momento è in metà campo del Sassuolo
0: e allora si riparte con Bacolà che sbaglia l'appoggio per Lorente, ma c'è una deviazione, quindi sarà rimessa laterale che sta per essere effettuata da Lorente, anzi lascia il compito a Doig che dà l'indietro per Macchioni per Muric, attenzione a non confondere Macchioni con Pacchioni,
1: sì,
0: sono due cose diverse, due ruoli diversi tra l'altro.
1: È stato qui l'altra sera proprio per la radiocronaca di Apoel Atalanta.
0: E si segnerà questo passo della radiocronaca di oggi come una delle pietre miliari di questa stagione. 12 minuti sul cronometro, Atalanta in vantaggio 1-0 con il gol di Jack Raspadori, adesso però il Sassuolo che va a impostare con Macchioni per Doig, il lancio lungo verso Lorente, c'è in anticipo Zappacosta che tocca sui piedi di Carnesecchi che allarga per Scalvini, un'occhiata in avanti, il tocco per Bernasconi sulla fascia di sinistra, Bernasconi di nuovo all'indietro per Carnesecchi.
1: Sì, deve fare un passaggio un po' avventuroso verso Carnesecchi che però poi libera per Zappacosta che può ripartire con l'aiuto di Pasalic. Pasalic viene attaccato da Bowie, allora si gira su se stesso, torna indietro, scarica il pallone su Gaetano, l'autore dell'assist per il gol di Raspadori. Adesso c'è Ederson trattenuto per la maglia da Volpato, questo è un fallo e questo è anche un cartellino giallo. Se non è un cartellino giallo questo, dobbiamo cambiare le regole del calcio, perché cioè, quando un giocatore si libera in quella posizione e viene trattenuto

0: per la maglia, cioè secondo me questo sì, è giallo,
1: assolutamente,
0: tutta,
1: giallo
0: la vita.
1: Tutta la vita. Mi sembra anche molto facile perché l'arbitro era a due passi e tutto il resto, si incrociano i piedi. Però
0: tra l'altro Volpato si lamenta addirittura anche del fatto che venga fischiato il calcio di punizione.
1: Ora,
0: però, insomma, tanto c'è Scalvini sul, anzi Bernasconi sul pallone.
1: Bernasconi che chiama lo schema, punizione per Atalanta che metterà il pallone dentro, lo fa detto Bernasconi dentro sul secondo palo per Scalvini che prova ad andare al volo, ma il piattone resta lì, nel senso che lui calcia al volo ma la palla gli resta sotto la suola e il pallone non si muove. Occasione persa dall'Atalanta per Scalvini che era stato trovato da Bernasconi libero sul secondo palo ma non è riuscito a approfittarne, rimessa per il Sassuolo e noi ci abituiamo anche a vedere l'arbitro chiamare 5 secondi di tempo sì, per effettuare la rimessa laterale, che è un po' una delle novità, come vi diceva Luca Viscardi, di questa stagione, ma che aiuterà finalmente a velocizzare poi il gioco, più tempo effettivo.
0: Siamo nel 2026, non sarebbe male vedere qualcosa di digitale, di un po' diverso della manina
1: stile
0: con le dita,
1: basket, diciamo.
0: Sì, una cosa tipo il basket, magari potrebbe essere qualcosa di un po' più sofisticato.
1: Ma il calcio ci arriva, è un decennio sì, dopo, ma poi ci arriva
0: con calma, con estrema calma. Adesso vediamo un momento di stanca, ma abbiamo visto l'Atalanta fare più azioni da gol in questi 14 minuti di quanti ne abbiamo fatto in un'intera partita, poi anche con l'Apoel, no? Quindi tutto sommato qualche passo in avanti,
1: ma credo proprio di sì anche da un punto di vista, insomma, di vivacità. Adesso Scamacca che gioca il pallone per Raspadori che lo gira per Gaetano, credo che abbia fatto una magia che noi non abbiamo colto da qui. Intanto va Raspadori che attacca l'area di rigore, entra Raspadori, il pallone, l'apertura è per Zaleschi un po' troppo indietro, quindi
0: sì,
1: Zaleschi
0: credo
1: deve
0: avesse un'idea diversa
1: palla, sì.
0: Raspadori che però non gli è venuta tanto bene, voleva fare uno scavetto per trovare qualcuno al limite dell'area pronto a tirare,
1: attaccavano tutti l'area, lui ha messo il pallone al limite. Atalanta che comunque rimane in possesso di palla con Pasalic, Gaetano e Cossonu, tutta l'Atalanta nella metà campo del Sassuolo a giocare il pallone.
0: Sì, tra l'altro devo dire dei discreti movimenti di prima, intanto Zappa Costa sulla fascia destra del campo, la palla per Pasalic gira dall'altra parte, ricomincia da Scalvini, Scalvini mette in movimento Bernasconi
1: che viene in avanti sulla sinistra quasi all'altezza del vertice dell'area di rigore, l'appoggio per Raspadori che si accentra, non riesce a far passare il pallone che viene recuperato dai giocatori del Sassuolo con Bowie che viene affrontato da Scalvini che commette fallo.
0: Beh sì,
1: sì, arriva voleva anticiparlo, è arrivato il leggero ritardo,
0: è arrivato da dietro leggermente in ritardo,
1: se fosse stato Gerno Napoli questo sarebbe sarebbe stato fischiato
0: regolare, tutto regolare, anzi avrebbero dato gol forse,
1: sì, forse sì, anche pur essendo a centrocampo avrebbero sì, potuto anche. Però ora Macchioni in possesso di palla per il Sassuolo, è un giocatore che va a impostare l'azione per Odenthal, da questi per Matic per Doig, il gioco si sposta a sinistra sulla linea della metà campo, Lorente a recuperare il pallone per Matic.
0: Lorente che non potrebbe stare più laterale, più esterno in campo perché gioca praticamente sulla linea del fallo laterale.
1: Fisico strano, molto stagno.
0: Sì, sì, sì, è vero, però velocissimo, sì. Adesso è in posizione tra l'altro solitaria, nessuno se ne avvede, ha un'autostrada.
1: Sta molto stretto a chiudere la linea difensiva mentre Lorente si è allargato, ora Sarri ringhia con Zaleschi perché vuole più pressing su Doig che è in possesso del pallone. Maurizio Sarri al limite della propria area tecnica a dare indicazione alla sua squadra.
0: Sì, prima era praticamente arrivato alla linea di metà campo per farsi sentire.
1: Ha appena detto che è tutto perfetto ma gli manca una sigaretta.
0: Sì,
1: credo che sia un po'.
0: Non so se hai visto anche l'altra sera quando
1: un buco di Scalvini con il Sassuolo che prova a inserirsi con Bowie che allarga a sinistra per Lorente. Lorente dentro l'area di rigore, viene marcato da Zappa Costa il cross fortunatamente addosso a Bowie che non riesce a concludere e allontana definitivamente Zaleschi. Però lì Scalvini si è mosso molto male, intanto Scamacca col fisico al recupero del pallone, anche Scamacca un ex Sassuolo, l'apertura per Raspadori. Vai Raspadori dentro l'area col sinistro, in scivolata il pallone viene respinto da un difensore.
0: Bella l'idea però di Scamacca che ha visto il movimento di Raspadori, ha fatto un lancio lunghissimo, adesso invece dalla parte opposta del campo per Zalewski che mette giù come se fosse facilissimo una palla che io avrei controllato in 12 tocchi.
1: Bello
0: Zappa Costa,
1: no! Pasalic, il pallone gli rimbalza addosso ma incredibilmente non viaggia verso la porta sul cross di Zappa Costa, si era inserito Pasalic, ma è un'Atalanta che ci sta piacendo.
0: Sì, devo dire sì, volitiva, veloce, tra l'altro anche il ribaltamento di azione di Scamacca di qualche minuto fa assolutamente gradevole, soprattutto per la difesa del pallone. Scamacca ancora che si muove per Gaetano, Gaetano con una punta del piede per Bernasconi, Bernasconi ancora Ederson, che ha un po' di spazio, potrebbe tirare, lo fa. E tra l'altro il pallone che è stato deviato ma viene bloccato da Muric.
1: In due tempi un tiro un po' telefonato da parte di Ederson, che non ha trovato la forza che voleva, la palla si è un po' impennata e ha favorito, c'è stata una deviazione, ecco perché il pallone è arrivato in quel modo dalle parti del portiere avversario. Sassuolo,
0: stavo dicendo prima che tutto perfetto ma manca una sigaretta, e visto che l'altra sera quando i tifosi chiamavano Sarri per andare sotto la curva alla fine della partita, gli ha ringraziati, gli ha salutati, ma ha fatto segno che doveva andare a fumare.
1: Sì, che è una delle sue, uno dei suoi vizi, diciamo, il vizio principale di Maurizio Sarri. Ora Lorente in possesso di palla proprio davanti all'allenatore, alla panchina dell'allenatore nero-azzurro, con
0: poi Bacolà, poi Macchioni e poi ancora Odenthal,
1: di nuovo da Macchioni, l'altro centrale della difesa del Sassuolo, che oggi è senza i due centrali della difesa dell'anno scorso. Uno Muamerovic se n'è andato, l'altro Izzessa in panchina. Bacolà per Volpato, palla dentro, fortunatamente non è una grande idea.
0: Però in questa posizione, in quel punto lì, cioè che è quello praticamente sul cerchio del centrocampo, riescono sempre a muovere un uomo che si apre un'autostrada.
1: Tra le linee almeno due o tre volte c'è stato sempre una buona possibilità per loro, poi fortunatamente non c'è stata la qualità necessaria per rendersi pericolosi, mentre Ederson viene travolto un'altra volta. Quante botte ha preso Ederson tra giovedì e stasera?
0: Veramente tante, in questo caso da Odenthal. Tra l'altro adesso è vero che siamo nella tre quarti di campo dell'Atalanta, però per il tipo di intervento anche questo, insomma, se fosse stato sanzionato con un giallo non ci sarebbe stato niente da dire, intervento da dietro, leggermente in ritardo. Tanto si parte con Zalewski sulla fascia destra, cerca il movimento di Scamacca ma interviene Doeg, che si lamenta credo con Lorente per la mancata copertura.
1: In piedi anche Aquilani, allenatore del Sassuolo, mentre l'arbitro chiede a Zappacosta di velocizzare la rimessa laterale. Siamo al 20° minuto allo stadio di Bergamo, il risultato non cambia, l'Atalanta è sempre in vantaggio col gol di Raspadori, Atalanta 1, Sassuolo 0.
0: E allora noi ci siamo su RTL 102.5 su Radio Alta per raccontarvi questa partita che al momento è sul 1-0, tentativo di lancio sbilenco di Scamacca. Io in alcune occasioni faccio un po' di fatica a capire quali siano le intenzioni di Scamacca con il pallone. Ha fatto un'azione bellissima qualche secondo fa liberando Raspadori, ha subito bilanciato con un tiro, un passaggio sbilenco che è finito tra i piedi dei giocatori del Sassuolo, che ripartono ancora una volta con Odenthal che cerca l'Orienté per Doig. Siamo sulla fascia sinistra dell'Atalanta e allora Bacolà.
1: Matic anticipato da Scamacca che torna all'indietro, gli soffia il pallone, si lamenta Matic con i suoi centrali che non gliel'hanno chiamato.
0: Aveva i sensi di colpa per quello che aveva fatto 10 secondi prima, quando ha fatto un passaggio sbilenco praticamente in una posizione in cui poteva essere molto più pericoloso.
1: Gianluca Scamacca, come Jack Raspadori, ex Sassuolo, e giocavano in attacco insieme. Ora Carnesecchi va a impostare l'azione dell'Atalanta, l'appoggio per Cossonou che, come cervo che esce di foresta, va ad impostare l'azione per, sarebbe piaciuto a Bosco con questa cosa.
0: Sì,
1: Ederson molto. Per Cossonou che avanza ancora, palla al piede di qualche metro, retrocede il Sassuolo, quindi viene in avanti l'Atalanta sulla linea della metà campo e poi il pallone però recuperato da loro con Volpato.
0: Sì, non si sono capiti in questo caso i giocatori dell'Atalanta a metà campo, fortunatamente recupera Zalewski, adesso un'altra volta stesso tipo di pasticcio, però Pasalic ne viene fuori meglio, c'è addirittura un break per Zalewski che viene preso per la maglia da Bacolà, ma lui riparte e riesce a cedere ad Ederson.
1: Ederson che arriva quasi al limite dell'area di rigore, c'è il movimento di Raspadori, Ederson preferisce servire. Zappacosta come sempre lì, siamo un po' troppo schiacciati in avanti, dobbiamo andare a recuperare il pallone all'indietro, dunque l'opportunità di far male
0: da capo.
1: Sì, si riparte da capo, è saltata Scalvini nella metà campo del Sassuolo, Ederson di prima per Gaetano, Scamacca allarga per Zalewski
0: che ha un po' di spazio davanti a sé, a Doig si sovrappone Zappacosta che riceve adesso il cross, il tocco di Doig, calcio d'angolo per l'Atalanta.
1: Ma ti devo dire una cosa, che credo che vedendo lo Zappacosta di questi primi 22 minuti è quello che voleva evidentemente Sarri quando aveva parlato un po' di mancanza di coraggio, senza nulla togliere Bellanova, però stasera Zappacosta si sovrappone in avanti molto di più rispetto a quanto ha fatto Bellanova contro la Puel. Storie diverse, però.
0: Poi abbiamo visto insomma che il Sassuolo tutto sommato con i 4-3-3 ha lo stesso tipo di movimenti, no? La sovrapposizione sulle fasce è fondamentale per creare
1: Zappacosta
0: superiorità numerica.
1: Adesso me l'ha fatta prima Doig, come avevi fatto notare. Il corner di battuto da Bernasconi, anticipato Cossonou che prova a tornare a recuperare il pallone, si ritrova l'arbitro nel mezzo, però è il Sassuolo che recupera palla, non ci arriva Zaleski e poi arriva invece Gaetano in qualche modo che va anche a ringhiare pressing, però c'è Lorente che tiene il pallone in gioco per Bacolà.
0: Bacolà, giocatore che richiama un po' Anghissà forse come modo di giocare e anche di stare in campo. La palla però adesso è già sui piedi di Azic, che ha cambiato lato del campo da qualche secondo.
1: Ora Matic sul pallone, allarga per Lorente. Vuol dire che quello che mi colpisce per esempio è che non c'è quel pressing forse nato che chiedevano Juric e Palladino, un Atalanta un po' più attendista, più bassa. Ora Lorente dentro l'area di rigore per Volpato che sbuca le spalle di Ederson, è costretto a uscire fortunatamente dall'area, poi Bacolà al limite prova il movimento, la conclusione, la palla
0: bellissimo,
1: abbondantemente a lato, il movimento bello con la suola, con come ha spostato la palla, poi però secondo me tira una ciabattata.
0: Sì, ha fatto un movimento
1: adesso
0: molto
1: bello, adesso lo
0: rivediamo
1: bene nel monitor di servizio, bello il movimento, poi il tiro
0: aveva anche
1: ha perso il senso della porta,
0: sì,
1: cioè,
0: aveva
1: chiuso
0: anche due o tre giocatori davanti, sì. Quindi insomma difficile riuscire a centrare la porta, però potenziale pericolo per l'Atalanta grazie a questo movimento con la suola di Bacolà. Adesso si riparte da Carnesecchi che passa a Cossonou, Cossonou cerca Pasalic.
1: Pasalic per Zappacosta, Zappacosta per Zaleski, 1-2 con l'inserimento ancora di Zappacosta che a destra sta diventando un incubo per Doig, ancora Zappacosta, Zappacosta che arriva al limite dell'area dentro, prova la conclusione, la palla scheggia la traversa e termina sul fondo, la palla tocca la parte alta della traversa, secondo me partito conclusione dal basso verso l'alto di Zappacosta appena dentro l'area di rigore, vediamo se è vero,
0: sì, la scheggiata.
1: Era parte alta della traversa però l'ha presa.
0: Però l'ha presa, è vero, è stato praticamente un coast to coast di Zappacosta.
1: Zappacosta
0: vado via.
1: È un po' come Basilicata on the road, mi sembra di ricordare
0: via.
1: Ti ricordi questo film epico? Però devo dire che Zappacosta credo per me è il mio migliore in campo al di là del gol di Raspadori di questi primi 25 minuti, perché probabilmente è quella spinta sulle fasce che sognavamo nella nuova Atalanta. Ora Scalvini per Bernasconi, di nuovo per Scalvini.
0: Ogni tanto con queste ripartenze si complicano
1: la vita
0: da soli.
1: Non so se Scalvini poi stia benissimo, onestamente, recuperato all'ultimo secondo.
0: Sì, adesso poi l'arbitro fischia una cosa su Volpato.
1: Un fallo di Raspadori, credo che è andato a raddoppiare dopo che Scalvini aveva perso palla. E l'intervento irregolare non è andato dritto sull'uomo. Corretta la decisione. Peccato per la palla persa da Scalvini. Comunque l'Atalanta ha già messo all'attivo per la cronaca tante occasioni in questi primi 25 minuti, il gol di Raspadori, la possibilità per Zaleski, la traversa scheggiata da Zappacosta, ma buona Atalanta per adesso, direi che il risultato è meritato, ma attenzione alla punizione per il Sassuolo, è quasi una rimessa laterale perché è a ridosso della linea laterale, ma siamo
0: questa è una posizione pericolosa
1: dalla fascia di destra, va a battere un mancino ovviamente per mettere dentro la palla, però insomma serie di uomini sulla linea dell'area piccola, attenzione è uno
0: schema
1: Volpato dal limite, la palla dentro allontanata, ancora Volpato al limite, la gioca su Doig, preferisce, prova la conclusione lui, si schianta sulla faccia di Cossonou che rimane a terra, poi con i pugni allontana Carnesecchi mentre Cossonou era rimasto abbattuto involontariamente dalla conclusione di Doig.
0: Sì, peraltro ha avuto un po' di timore forse Carnesecchi in questo caso, perché secondo me poteva uscire tranquillamente in presa. Sì, ha preso una capocciata.
1: Un po' intontito Cossonou dal pallone di Doig che lo ha colpito. Rimessa laterale per il Sassuolo adesso. Rimane in fase d'attacco.
0: È stato chiamato Gaetano per dare delle indicazioni.
1: Ah sì? Infatti ora Doig per Lorente a sovrapposizione, poi Zaleski che allontana e prende anche un calcione, ma secondo me ci stava anche il fallo su Zaleski.
0: Sì, in effetti.
1: Che dopo aver allontanato palla poi riceve l'intervento da Doig.
0: Infatti c'è Sarri leggermente innervosito. Sarri che chiama a sé anche Zalewski, nel senso chiede di stare più vicino al giocatore.
1: Stasera, per esempio, tra i due centrali mi sta piacendo più Cossonou di Scalvini, sì. Mentre nel precampionato, nelle prime uscite, definiamole così, era stato il contrario.
0: Sì, Scalvini ha anche questo tema di non essere proprio al 100% della forma. Tanto Bacolà viene abbattuto da Ederson, si riparte con un calcio di punizione da Bacolà a Doig, Doig per Lorente.
1: Lorente che sta preparando la conclusione a giro, palla ribattuta.
0: Quella palla.
1: Ci prova dall'altra parte Cinquegrano, giocatore che l'anno scorso era nell'Inter Under 23, il colpo di testa di Cossonou, poi la pallone che viene allontanato dalle parti più lontano possibile per quel che riguarda questo Sassuolo che, ricordo, gioca con due giovani che sono Macchioni e Azic, che non si è praticamente mai visto. 2006 Azic arriva dalla Juventus, gioca con un 2007 che è Bacolà e un 2004 che è Cinquegrano, quindi una squadra molto molto giovane con un vero e proprio veterano che è Matic in mezzo al campo. Ne avrebbe due, l'altro più non è disponibile stasera, è Berardi.
0: E tra l'altro Matic che ha appena ingaggiato un duello fisico con Pasalic, è riuscito a difendere il pallone e poi passarlo al proprio compagno. Intanto c'è Odenthal che sta rimettendo in gioco, cambiando completamente in direzione di Lorente, che mette giù bene il pallone, cerca lo spazio per il tiro.
1: Mamma
0: lo effettua
1: mia.
0: E tira uno sventolone che il nostro evidenziatore Marco Carnesecchi, dico evidenziatore perché è giallo fluorescente.
1: Sì, sì, sì, però occasione per il Sassuolo che si è costruito praticamente da solo.
0: E Lorente è un po' una spina nel fianco in quel punto lì.
1: Ma è un bel giocatore.
0: Sì, sì, sì.
1: Non è una scoperta, ma Zappacosta per adesso lo ha fatto un po' impazzire in fase offensiva, però appena la prima volta che Lorente è riuscito a puntarlo, reso pericoloso, è stato bravissimo Carnesecchi a volare, a respingere la conclusione a giro di Lorente. Adesso
0: attenzione.
1: Il corner, la palla che però viene messa in mezzo, attraversa tutto, il cross era di Azic, credo, anzi Volpato. Aveva fatto il cross alla mano fasciata, per cui si riconosce facilmente Ray Volpato, Cristian Volpato, e la palla che è uscita sul fondo. Carnesecchi,
0: bello, bellissimo il tiro, quello di Lorente che stiamo rivedendo, sì, sui monitor di servizio.
1: Con il destro, poi un po' centrale, però devo dire, tutto sommato è rimasta un po' centrale la sua conclusione. Ci riprova Lorente adesso al limite, in mezzo a una serie di giocatori, l'assist per Bawi, e sì, anzi per Azic. E
0: Carnesecchi
1: salva l'Atalanta, come
0: però,
1: contro la Poel, uomo contro portiere, alla meglio il portiere, ha chiuso su Azic.
0: Però da 4 minuti, 3-4 minuti stiamo soffrendo, non capisco cosa sia successo, perché all'improvviso come se ci fossimo spenti.
1: Ha messo Lorente, dopo aver costruito quella conclusione di prima, ha messo Azic solo davanti a Carnesecchi, che in uscita con il corpo lo ha chiuso splendidamente. Ma il Sassuolo ha avuto la palla davvero per l'1-1. Adesso sgueguiamo il corner.
0: Intanto c'è Bacolà che è andato a disturbare Carnesecchi, è arrivato immediatamente l'arbitro Cresini per dire, insomma, non mi piace questa posizione. Bacolà dice: ma io qua non faccio
1: attenzione,
0: niente.
1: Attenzione, il colpo di testa di Bawi che arriva più alto di tutti in terzo tempo a saltare. Fortunatamente il colpo di testa è potente ma impreciso, un paio di metri alto sopra la porta di Carnesecchi. Ma un altro pericolo costruito dal Sassuolo. Ripeto, è una fase questa che dopo 25 minuti di buona Atalanta, adesso in questi 5-6 minuti il Sassuolo ha costruito almeno 2-3 occasioni per poter pareggiare. Siamo al 32esimo di questo primo tempo allo stadio di Bergamo, il risultato non cambia, Atalanta 1, Sassuolo 0.
0: Sì, qualche minuto di difficoltà per quanto riguarda l'Atalanta, che ancora una volta perde il pallone. Bacolà sta facendo vedere i soci verdi tra qualche minuto a metà campo. Siamo un po' spenti, adesso anche un po' più intimoriti. Il Sassuolo ha preso un po' di coraggio, adesso sta impostando il gioco con Odenthal, ancora palla per Azic si ferma a metà campo, c'è un movimento di Doig, poi Bacolà. È stato quello il cambiamento, Bacolà ha cambiato la posizione e l'ha scambiata con Doig. Adesso ancora Lorienté, palla al piede.
1: Ed adesso è Macchioni che va a costruire questa azione d'attacco per il Sassuolo, anzi per costruire, la gioca con l'altro centrale Odenthal, quindi per Lorente che si è abbassato molto in questo caso, va a servire Bacolà nella metà campo nero-azzurra, poi c'è Scamacca tra le linee che però recupera e perde palla, pallone resta lì, si lotta con Raspadori che alla fine sì, alla meglio, riesce a favorire l'inserimento di Ederson che si butta nella metà campo avversaria, inseguito da Bacolà. Resiste Ederson col fisico, limite dell'area di rigore, c'è un muro bianco davanti a lui, Scamacca spalle alla porta, la deve aprire per Zappacosta,
0: che però è molto indietro, per cui deve fare qualche metro per avvicinarsi all'area. Scambia con Gaetano, Gaetano torna su Scalvini. C'è successo qualcosa di strano negli ultimi minuti, siamo proprio spenti.
1: Ma diciamo che il Sassuolo deve aver trovato una contromisura soprattutto sulla fascia di Zappacosta.
0: Ma ho visto Scalvini che sposta in fase di impostazione Bacolà.
1: Sì. Ora vediamo Zappacosta per Zaleski, quindi Pasalic, Zaleski all'indietro per Cossonou. Cossonou in sicurezza per il portiere Carnesecchi al 34esimo di questo primo tempo, con Scalvini che si avvicina al portiere, riceve palla, avanza di qualche metro, palla al piede. Sassuolo, ripeto, come l'Atalanta, concede la costruzione del gioco ai centrali aspettando praticamente sulla linea della metà campo. Non passa Cossonou su Bacolà adesso, e allora Zappacosta di nuovo all'indietro per Carnesecchi.
0: E allora ci siamo con Scalvini ancora che riparte per Ederson che gli ritorna subito il pallone sulla tre quarti di campo dell'Atalanta. Allora Cossonou sulla fascia destra del campo, che però si ferma a questa velocità. Non solo si schierano gli avversari ma anche quelli che stanno seduti in panchina, un po' accelerare. Adesso cerca di farlo Zaleski con un colpo di tacco che però finisce in fallo laterale per Doig, e quindi Bacolà. Bacolà che imposta, torna su Odenthal.
1: Odenthal che non trova compagni, da non trova Cinquegrano che si era allargato per ricevere. Ora ancora Odenthal per Macchioni. Siamo presi con un altro, comunque due giocatori esterni del Sassuolo, Volpato che adesso guizza su Bernasconi e Lorenti dall'altra parte, ci hanno creato più di qualche grattacapo in questo primo tempo. Ancora Volpato per l'inserimento di Cinquegrano, il cross per Bowie che taglia la strada a tutti, batti e ribatti, Cossonou all'indietro con il petto per Carnesecchi che batte il 5 e ci fa venire un brivido con questo retropassaggio di petto di Cossonou su sì. Bowie. Cioè, a me i tre giocatori d'attacco del Sassuolo stanno piacendo.
0: Sì, moltissimo, moltissimo. E tra l'altro credo che il lavoro che viene fatto sulla fascia dei giocatori del Sassuolo sia più o meno quello che Sarri auspicava anche per l'Atalanta del futuro. Però, insomma, tutto sommato magari ci vuole un po' di tempo per assimilare.
1: Cioè, hai la sensazione che i due esterni a turno delle squadre vengano un po' presi d'infilata quando c'è la sovrapposizione da parte dei terzini. Ora vediamo l'intervento di Gaetano su Bacolà, irregolare dopo che Bacolà aveva già scaricato il pallone. Punizione per il Sassuolo, siamo abbastanza lontani però dalla porta di Carnesecchi.
0: Allora Gaetano ha fatto una stupidata in fase di impostazione perdendo il pallone, a questo punto per cercare di recuperare è corso verso l'avversario, gli ha pestato anche il piede, per cui direi che qui
1: non ci sono dubbi
0: bene
1: sulla punizione.
0: Sì,
1: 36 minuti, poteva rischiare il giallo, dici?
0: Sì, per lo Stefan Foot, quindi come diciamo qui a Bergamo, non di solito Stefan Foot.
1: Sì. Ora vediamo Stefan Foot, è un classico a Bergamo, insomma.
0: Sì.
1: Ora Azic sul punto di battuta insieme a Lorente, ripeto, siamo a 35 metri dalla porta di Carnesecchi, quindi non credo che proveranno la conclusione in porta, ma proveranno a mettere la palla dentro l'area di rigore, così è infatti no, è uno schema tra i due che scambiano il pallone, poi su Azic esce subito Gaetano, però può andare il cross col destro che viene involontariamente respinto da Matic, poi si lotta ancora, l'intervento di Zaleski in mezzo a due giocatori del Sassuolo, si lamenta Lorente che però secondo me ha toccato il pallone per ultimo, o c'era fallo o se no era rinvio per l'Atalanta, sarà rinvio
0: tanto
1: per
0: secondo
1: l'Atalanta,
0: me era fallo in effetti.
1: Allora o fischia fallo dalla rimessa Atalanta, così è infatti da rimessa Atalanta la scelta dell'arbitro Crezzini di Siena. La rimessa già battuta, Matic si alza il pallone a campanile, Scamacca la difende col fisico, la tocca centralmente per Ederson, applausi del pubblico.
0: Sì, è stata una bella idea e adesso ecco Ederson che mette in movimento il nostro Raspadori, Raspadori che si avvicina all'area, lo scambia con Scamacca, no, la posizione, la palla per Pasalic che però ha
1: litigato
0: con il pallone.
1: Un po' col pallone su quel controllo. Abbiamo rivisto Raspadori che si era un po' eclissato da un po' di tempo, sì, solo in fase difensiva, ecco diciamo. Ora Cossonou per Gaetano mentre si fa sentire la curva nord dell'Atalanta per sostenere la squadra col battimani Gaetano per Bernasconi.
0: È una posizione curiosa di Ederson, che praticamente è sulla linea degli attaccanti, mentre è arretrato Gaetano.
1: Zaleski per Scamacca, spalle alla porta, difende il pallone col fisico, subisce fallo, secondo me l'arbitro lascia giocare, ma sbaglia.

0: Perché? Non fischiare però un fallo di questo genere.
1: Viene a patte di tutti i colori. Ora Lorente col fisico si difende da Zaleski, ma c'è il raddoppio di Gaetano che recupera palla per l'Atalanta. Applausi del pubblico per il recupero di Gaetano, che adesso si scambia il pallone con Pasalic mentre i compagni si vanno a risistemare. Restituisce palla a Cossonou e si riparte da dietro con Scalvini al 39esimo.
0: E allora ecco la palla per quanto riguarda l'Atalanta, che però finisce in fallo laterale. Un'apertura di Scalvini è stata criminale.
1: Sì. Scalvini che è in campo stringendo i denti dopo la distorsione alla caviglia, ma insomma, ripeto, si vede che non è al top, ha fatto delle scelte che non ha fatto danni, ma sicuramente mi sembra che abbia fatto qualche errore di troppo in questo primo tempo. Ora Volpato va a puntare Bernasconi, c'è adesso il raddoppio di Ederson, ma siamo al limite dell'area di rigore. Ancora Volpato contro Ederson, fa passare il pallone per Azzi, c'è la conclusione fortunatamente strozzata tra le braccia di Carnesecchi.
0: Sì, riescono a trovare facilmente la strada dell'area di rigore negli ultimi minuti i giocatori del Sassuolo. Fanno di bei movimenti, devo dire, che sono messi bene in campo dall'allenatore Aquilani, nuovo tra l'altro.
1: Sì, esatto, era a Catanzaro la scorsa stagione, poi era stato a Pisa, ora vediamo, aveva fatto molto bene con le primavere Alberto Aquilani. Ora Muric che va a impostare trovando un bel varco per la discesa di Azic, che tocca per Matic. Siamo nella metà campo dell'Atalanta, attacca Sassuolo con il capitan Matic.
0: Attenzione all'Oriente che è in una posizione di solitudine, adesso si stringe invece la difesa dell'Atalanta proprio da quella parte del campo, sulla zona destra per chi difende, ma la palla torna indietro ancora a Macchioni, poi Odental, Matic a metà campo, tocco ancora per Cinquegrano.
1: Il pallone per Volpato, su di lui c'è Bernasconi, lo gioca tutta l'Atalanta adesso nella propria metà campo a difendere. I fischi del pubblico, un po' di paura dopo le occasioni create dal Sassuolo per pareggiare. Doig di fronte a sé, Zappacosta, tocco per Bacula che poi va a terra. L'intervento di Pasalic che non so quanto volontariamente lo tocca ma non mi sembrava volontario,
0: no,
1: però ci sta
0: del tutto involontario
1: con una finta di Bacolà, anzi è più Bacolà che va a cercare Bacolà, che involontariamente
0: fatto,
1: lo va a colpire,
0: sì, lo va a prendere, non però, so neanche se è fallo in una situazione
1: Bacolà
0: di questo
1: ha fatto una finta, una sorta, non dico un doppio passo, ma un movimento
0: fatto una specie di cambio di direzione.
1: Sì,
0: Pasalic,
1: esatto,
0: ha continuato la sua corsa e a quel punto si sono
1: inciampicati
0: i piedi. Però tutto sommato non saprei neanche dirvi se era veramente fallo.
1: Calcio di punizione per il Sassuolo a 30 metri dalla porta di Carnesecchi circa, con Azic e Lorente. Vedremo se scambieranno di nuovo il pallone cercando uno schema, se andranno direttamente alla conclusione in porta.
0: C'è anche Doig in una posizione abbastanza
1: per concludere
0: pericolosa
1: dal limite. Vediamo Lorente, prova il tiro, stavolta colpisce malissimo, palla che si perde in curva nord, non una buona idea stavolta.
0: No, non benissimo per quanto riguarda questa esecuzione. Stavo guardando adesso che la sensazione è semplicemente che negli ultimi minuti Sassuolo stia semplicemente correndo di più, cioè che sia molto fisica la differenza.
1: Abbiamo avuto un ottimo impatto di partita, potevamo essere forse 2-0 già nei primi 25 minuti e poi è salito il Sassuolo e la partita è molto più equilibrata. Ora vediamo Zaleski che tocca all'indietro per Zappacosta, Cossonou per Scalvini. 42 minuti di gioco, Atalanta 1 Sassuolo 0, il gol di Raspadori che ora perde palla a Ederson, il Sassuolo in contropiede, attenzione, poi interviene Gaetano, ma palla ancora recuperata da Matic
0: e la palla è in avanti ancora per Volpato, su cui adesso scala Bernasconi. Gioco di gambe di Volpato che riesce a liberarsi ancora una volta, l'intervento di Carnesecchi praticamente...
1: e adesso cominciano a diventare tante le parate di Carnesecchi,
0: troppe,
1: a dimostrazione che il Sassuolo, come dicevi, arriva troppo facilmente al tiro e dentro l'area di rigore. Speriamo di chiudere il primo tempo con questo risultato, perché adesso la pressione del Sassuolo da qualche minuto comincia a diventare pesante.
0: Sì, anche adesso ci siamo fatti trovare completamente sbilanciati con una voragine sulla parte sinistra del campo.
1: Bene i primi 25 minuti, decisamente meno quelli successivi.
0: Non riusciamo a tenere palla per più di un tocco praticamente da 10 minuti.
1: Ora Scamacca recupera palla con forza, senza fallo, dice l'arbitro, ai danni di Odenthal. poi...
0: Però vedi la velocità con cui, cioè, siamo Sassuolo...
1: adesso ricominciamo a pensare e cominciamo a essere di nuovo lenti, perché lasciamo qualche, prima eravamo molto più veloci a uscire dall'area di rigore, adesso insomma andiamo

0: Ora vediamo Raspadori che fa passare il pallone, qui, subisce fallo, secondo me ci sta il giallo.
1: Qui ci sta il giallo, ma credo
0: adesso
1: che
0: non l'ha mai usato un pratico.
1: Me l'ha dimenticato a casa, perché quindi altrimenti non si spiega, perché questo è un
0: Odenthal
1: giallo tutta la vita.
0: È uscito con il fisico su Raspadori, che ha cercato di aggirarlo e poi si è scontrato col corpo di Odenthal. Non c'è giallo, ma c'è solo punizione. Però siamo anche qui, ripeto, molto lontani dalla porta avversaria, e quindi vedremo se proveremo lo spiovente lungo dentro al limite dell'area, o se invece come la muoviamo subito con Gaetano. Gaetano cerca lo spazio per il tiro, prova la conclusione, però è un tiro debole centrale tra le braccia del portiere Muric.
1: Tanto stiamo per scoprire qual è il tempo del recupero. Ho visto per un attimo, mi sembrava un 2, ma non sono così sicuro.
0: Dovremmo abituarci anche a recuperi più lunghi, visto proprio che si cercherà di recuperare il più possibile il tempo effettivo, e quindi questa è un po' l'indicazione. Ora vediamo Lorente, due su di lui con Zaleski che prova a dare una mano a Zappacosta, ma Lorente recupera palla senza fallo. Pasalic, bene per l'Atalanta, e poi prova a ribaltare subito l'azione andando palla al piede sulla sinistra dove c'è Raspadori,
1: che però si ferma. Cioè, a questo punto il Sassuolo è di nuovo, e siamo tornati con un passaggio a metà campo. Un minuto di recupero, pensa, quindi
0: inizia adesso, quindi si gioca fino al 46esimo. Ederson nella metà campo del Sassuolo, appoggia per Gaetano. Atalanta al piccolo trotto adesso.
1: Devo dire che tra Bowie e Matic giocano più con le mani che con i piedi, perché attenzione a Pasalic.
0: Poi il Sassuolo si salva in fase difensiva, Matic cerca lo spazio per lanciare in direzione di Bowie. Prova però Lorente che difende il pallone da Zappacosta, poi arriva il raddoppio di Ederson senza fallo sotto gli occhi dell'arbitro, palla recuperata dall'Atalanta. Mancano 15 secondi al termine di questo primo tempo, forse la possibilità di costruire l'ultima opportunità. Zappacosta per Zaleski che di fronte a Sedoig, no, preferiamo far finire il primo tempo col pallone tra i piedi, così è. E allora vi posso dire che mentre arriva il fischio dell'arbitro il primo tempo termina 1-0 per l'Atalanta con la rete di Raspadori. Secondo me, giudizio telegrafico, benissimo i primi 25 minuti, la migliore Atalanta, mi viene da dire, della stagione. Fa un po' sorridere, però insomma, la migliore Atalanta vista fin qui, amichevoli comprese, nei primi 25 minuti. Gol di Raspadori, traversa di Zappacosta, almeno un'altra opportunità per fare il 2-0. Non è arrivato negli altri 25-20 minuti circa. C'è visto invece solo il Sassuolo in fase offensiva, che ha sfiorato ripetutamente il pareggio. Forse l'avrebbe anche meritato, conti fatti, l'Atalanta salvata dalle parate di Carnesecchi.
1: Sì, è un'Atalanta veramente a due facce, quella che abbiamo visto in questo primo tempo. Però che lo dicevamo, no? Cioè, il cantiere è ancora apertissimo. Sicuramente quella della prima metà del primo tempo ci è piaciuta, perché sì, era una data molto interessante.
0: Primi 25 minuti da 8 pieno, secondo me, per quello che abbiamo visto. L'altro invece da 5, perché abbiamo perso il pallino del gioco, e soprattutto il Sassuolo ripetutamente è andato vicino al pareggio. Abbiamo iniziato bene e finito male.
1: Beh, però insomma siamo sempre in vantaggio 1-0, e questo già è un
0: conta.
1: Segnale positivo, è il risultato che conta. Poi soprattutto in queste giornate iniziali, veramente quello che conta è portare a casa il risultato. Poi insomma per il gioco c'è tempo. Ci sentiamo tra qualche minuto in diretta su RTL 102.5, su Radio Alta, Rinia e i nostri rispettivi studi. A dopo.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione ormai stabile su gran parte della nostra rete, salvo poche eccezioni. Al momento sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo ancora la presenza di code a tratti per traffico intenso tra Forlì e Bologna Fiera per chi viaggia verso la 1 Milano-Napoli. Sulla A30 a Caserta-Salerno registriamo 2 km di coda per traffico congestionato tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta. Di conseguenza si registrano code anche presso la barriera di Salerno, sempre in direzione di Caserta. Inoltre vi ricordiamo
2: RTL 102.5 per il secondo tempo di Atalanta-Sassuolo. Sono tornate in campo con le stesse formazioni dei primi 45 minuti, con l'Atalanta che schiera tra i pali Carnesecchi, linea difensiva, con Scalvini e Cossonu centrali, sulla sinistra Bernasconi, sulla destra Zappacosta. In mezzo al campo a tre ci sono Gaetano, Pasalic e Ederson, fascia di capitano per lui, e poi in avanti il tridente con Scamacca, Zaleski e Raspadori, autore del gol del vantaggio al sesto minuto del primo tempo.
3: E invece il Sassuolo risponde con Muric in porta, poi Doig, Macchioni, Odenthal, Cinquegrano ed linea mediana con Bacolà, Matic e Azic, davanti Lorienté, Bowie e Volpato. L'arbitro di questa sera è Valerio Crezzini di Siena, assistito da Filippo Meli di Parma e Domenico Fontemurato di Roma 2. Il quarto ufficiale Luca Pairetto di Michelino, al VAR Antonio Giua di Olbia, assistito da Lorenzo Maggioni di Lecco.
2: Il gioco è ricominciato con l'Atalanta in possesso di palla, ora con Ederson che ha scambiato con Scamacca, da questi l'appoggio per Raspadori, all'indietro per Scalvini per Zappacosta sulla fascia destra.
3: Ecco, dalla parte opposta dunque Zappacosta che mette in movimento il giocatore Zaleski, che però torna indietro e palla allora per Cossonu che reimposta su Scalvini che si muove centralmente, poi torna nuovamente su Cossonu, giro palla infinito, ancora Zappacosta, mette in movimento Zaleski, poi lo scambio di Pasalic,
2: fermato senza fallo, il Sassuolo prova in contropiede ma torna Gaetano, riconquista il pallone in uno splendido recupero. Ti dirò che stasera Gaetano l'ho apprezzato più per i recuperi che per la costruzione, sì, oltre all'assist fondamentale del gol di Raspadori, però ecco, mi è piaciuto molto in fase di non possesso.
3: Sì, in effetti, cioè, dopo l'assist davanti si è un po' spento. Adesso bella la palla di Scamacca che mette in movimento Pasalic, che a sua volta sveglia Zalewski, è in fuorigioco Ederson di mezzo chilometro. E allora
2: il
3: la palla
2: di Zappacosta per Raspadori, che viene anticipato da Muric con la punta delle dita in anticipo sul cross a pelo d'erba di Zappacosta. Raspadori era sul secondo palo, ha dovuto cercare di avvicinarsi al dischetto, di attraversare, di arrivare sulla linea dell'area piccola. Il portiere si è steso, lo ha anticipato con la punta delle dita. Bella l'azione dell'Atalanta, come dicevi tu, nonostante le lamentele di Ederson, che giustamente non è stato servito da Zaleski perché era terminato in fuorigioco.
3: Sì, era in fuorigioco di 2 o 3 metri, infatti si è arrabbiato tantissimo per non aver ricevuto il pallone, ma sarebbe stato un pallone perso. Ha fatto bene Zaleski invece

0: a giocare in modo differente. Intanto Scalvini con Ederson per Kossounou. Adesso vediamo dei primi accenni di uno o due dei giocatori dell'Atalanta per cercare, insomma, di accelerare il gioco, però non capisce l'intenzione di Gaetano Zalewski. Allora la palla va a Muric, che ha tutta la possibilità di arrivare addirittura alla tre quarti di campo, più vicino alla metà campo che alla sua area. Poi si ferma, torna indietro, va su Macchioni per Matic e da lì
1: Odental per 5 grano, il pallone in avanti per Azic di nuovo per 5 grano, poi con il tacco Volpato ha cercato lo scambio, una pregevole giocata, attenzione Azic per Volpato al limite dell'area di rigore, la palla per Azic che può andare al cross in area di rigore, la palla sul secondo palo, Lorente fortunatamente conclude alto, ci regala
0: uno zoccolo olandese al posto dei piedi. Lorente riesce a colpire,
1: praticamente aveva fatto una bellissima azione nel primo tempo, poi da lì in avanti non è più azzeccata, sì, in fase conclusiva,
0: però che dormita generale, collettiva, globale, totale l'Atalanta.
1: Ti devo dire che
0: in fase difensiva
1: Volpato mi sta piacendo un sacco,
0: veramente bravo,
1: ci sta creando una serie di problemi, ma proprio delle giocate di qualità. Ora vediamo la bella giocata di Scamacca per Pasalic per Zalewski, sovrapposizione di Zappacosta, il pallone per Ederson che prende la mira, la conclusione, si allunga Muric e la mette in calcio d'angolo sulla conclusione a giro da parte di Ederson, indirizzata sul palo più lontano, si allunga Muric e la mette in calcio d'angolo.
0: È bella l'intenzione, soprattutto bene il fatto che sia riuscito a tenere il pallone bassissimo, raso terra, e quindi questo è stato particolarmente insidioso per il portiere Muric, che però ha messo bene la palla in fallo di calcio d'angolo.
1: E dunque dal corner, il corner sotto la curva nord lo batterà Bernasconi per l'Atalanta, che in questo secondo tempo attacca verso il settore più caldo dello stadio. Parte Bernasconi, la palla giro sul secondo palo, l'uscita impresa di Muric, che poi ha anche una pazza idea di far partire in contropiede del Sassuolo con Doig, che però se la allunga un po' troppo, lo chiude Zalewski, e poi soprattutto è bravo Gaetano su Lorente, che poi entra
0: però
1: da Terdo
0: giallo
1: su Zalewski, sotto gli occhi
0: giallo
1: dell'arbitro.
0: Questo è un giallo, questo è un errore tecnico dell'arbitro, non è possibile cominciare così il campionato
1: senza neanche una munizione. Però ora vediamo Kossounou per Pasalic, Gaetano nel cerchio di centrocampo per Scamacca, scambiano i due, ancora Gaetano che allarga per Bernasconi. Luca Viscardi faceva notare un dato interessante al termine del primo tempo: nessun fuorigioco riscontrato da ambo le parti nei primi 45 minuti. È un'idea chiara di come vengono messe in campo le squadre dei due allenatori Sarri e Aquilani, mentre gli applausi che sentite di sottofondo sono per i primi giocatori dell'Atalanta che si sono alzati per andare a riscaldarsi, sono Kolasinac, Krstović, De Ketelaere, Samardžić.
0: Bello il movimento adesso in avanti, la palla filtrante, Scamacca mette in movimento Zalewski, che però rallenta sempre, salta però l'uomo, ecco Scamacca che tocca il pallone, si gira su se stesso, trova il movimento,
1: Raspadori,
0: e purtroppo viene rimpallato.
1: Mi hanno insegnato all'oratore che quando succede che sul tuo tiro arriva sempre qualcuno a respingertelo, sei un po' lento magari nel momento in cui vai alla conclusione, a Raspadori è mancato quel pizzico di velocità un paio di volte nell'andare a concludere con più rapidità dopo aver controllato il pallone, diventando quindi un po' più prevedibile. Bella comunque l'azione dell'Atalanta, soprattutto anche qui molto bene Scamacca nelle sponde questa sera, difende il pallone, favorisce l'inserimento dei compagni, non ha mai tirato in porta, questo non è positivo secondo me, ma ha difeso, coperto e aiutato tantissimo.
0: C'è Ederson che fa un bel movimento per Raspadori, che viene travolto in questo momento da 5 grano, l'arbitro fischia, questo forse non era fallo, però insomma.
1: Ma secondo me ci stava, guarda che nel momento in cui sposta il pallone arriva, non so se arriva il tocco dell'avversario o meno, non lo so.
0: Però insomma,
1: dall'inquadratura
0: meglio per noi
1: visto,
0: se fischia.
1: È possibile, però punizione per l'Atalanta. Si rialza Raspadori un po' a fatica, ma senza bisogno dello staff medico, c'è anche sua moglie in tribuna che aveva un sorriso al termine del primo tempo dopo il gol pazzesco.
0: A me incuriosisce molto la posizione di Ederson questa sera, che in alcuni momenti è avanzatissima.
1: Sì, Ian ha detto in conferenza stampa prima della Poel che l'allenatore gli ha chiesto più inserimenti offensivi, Speriamo che abbia ragione, perché la porta lui non la vede tantissimo. Ora vediamo Bernasconi, è uno schema a cercare la sponda di Scalvini, che viene però respinta di testa. C'è Zappacosta che finge, ma si accontenta di la rimessa laterale.
0: Intanto l'arbitro comincia a contare con le sue belle manine, 5-4-3-2-1, la nuova regola di quest'anno sulle rimesse laterali.
1: Ma, ma è obbligatorio che gli faccia cenno tutte le volte questa cosa, cioè non può tenerlo per sé poi. No.
0: Teoricamente
1: deve essere chiaro,
0: deve
1: anche
0: essere
1: al pubblico,
0: visibile
1: a tutti,
0: il conto alla rovescia.
1: Scalvini nel cerchio di centrocampo per Gaetano, da questi per Cossonou. Chiama il pallone Raspadori, che soprattutto chiede di servire Bernasconi, che è libero davanti alla panchina di Sarri.
0: Tanto non abbiamo visto invece ancora alcune delle altre regole, ad esempio quella dell'uscita entro 10 secondi. Tanto Zaleschi si fa portare via un pallone in una zona pericolosissima, riparte immediatamente il Sassuolo, esce Scalvini che per un attimo sembrava dovesse scivolare e infatti poi mette la palla in fallo laterale. Questa sera Scalvini non è proprio al massimo della sua condizione.
1: Io gli avrei dato 5 in pagella dopo il primo tempo, ma non mi sento di dire niente di più, perché ho la sensazione che proprio per il problema di Christensen sia in campo stringendo i denti, andando oltre, per cui mi sento di premiare l'impegno, la voglia, il coraggio di esserci oggi. Però si vede che non sta bene, perché non è azzeccata mezza, così come Cossonou.
0: Pareggio.
1: Adesso
0: pareggio.
1: Credo che abbia fatto autogol Cossonou di testa. Il pallone si insacca, non so se è stato anticipato da un avversario, c'è un tocco, ma ho visto Cossonou di testa e il pallone finire alle spalle di Carnesecchi. Decimo minuto del secondo tempo, pareggio del Sassuolo.
0: Beh,
1: con una palla assoluta che sembrava innocua dentro l'area di rigore di testa. Sorpresa la difesa dell'Atalanta, vediamo un po', è una rimessa lunga come è già successo l'anno scorso, e Cossonou di testa fa un
0: serve
1: assist.
0: Odenthal
1: di testa sporca Cossonou la traiettoria del pallone, alle sue spalle c'è Odenthal che di testa facile la mette dentro.
0: Sì,
1: a due passi da Carnesecchi, completamente dimenticato.
0: Due stupidate praticamente nel giro di pochi secondi, perché quella di Scalvini che ha regalato questa rimessa laterale è quella di Cossonou che insomma è arrivato in questo modo sul pallone,
1: è andato per saltare per allontanarla, invece in pratica la rimessa dentro l'area di rigore e c'era un giocatore del Sassuolo tutto solo. Quindi d'altro siamo arrivati al undicesimo minuto del secondo tempo, stadio di Bergamo, è cambiato il risultato, Atalanta 1 Sassuolo 1.
0: Beh, insomma, tutto sommato bisogna dire che con la massima trasparenza possibile non è probabilmente un risultato immeritato per quanto riguarda il Sassuolo, che insomma ha spinto tantissimo nella fase finale del primo tempo e tutto sommato ha ricominciato anche con una certa aggressività il secondo. Noi invece abbiamo avuto svariate amnesie, peccato però, perché insomma
1: Scalvini in possesso di palla, 56-20 sul cronometro allo stadio, 1-1 il risultato dopo il pareggio di Odenthal per il Sassuolo, che ha un po' gelato i nostri entusiasmi, perché sì, devo dire che l'inizio del secondo tempo dell'Atalanta era stato sicuramente migliore di come era stato chiuso la prima frazione di gioco. Ora Gaetano nel cerchio di centrocampo subisce fallo, calcio di punizione. Devo anche dire che però sì, dalla panchina stasera possiamo pescare qualcosa che consenta di avere un po' più di qualità.
0: Allora,
1: anche se devo dire che
0: ha fischiato un calcio di punizione quando avevamo il vantaggio, sì, dopodiché abbiamo rimesso in gioco velocemente, ha voluto rifermare nuovamente il gioco, ma non è che mi stia piacendo tantissimo
1: ora
0: Cressini.
1: Sì, ora vediamo la copertura di Baccolà su Pasalic col pallone che si spegne sul fondo, mentre ripeto ci sono quattro giocatori, Samardžić, De Ketelaere, Kerostovic e Kolasinac, che si stanno riscaldando a bordo campo. Vedremo quali saranno le scelte di Sarri. Ora Bawi che difende il pallone giocandola indietro per Baccolà. Devo dire che insomma il pareggio del Sassuolo ci ha gelato, perché è arrivato nel momento forse meno atteso.
0: Sì.
1: E da una cosa che non è un'azione di gioco, ma un errore di Scalvini che regala una rimessa laterale, che diventa una rimessa laterale lunga dove c'è una sfortunata deviazione di Cossonou che diventa un assist per il pareggio.
0: Sì, io stavo raccontando mentre Radio Alta e RTL 102.5 non erano momentaneamente collegate che insomma tutto sommato però il pareggio del Sassuolo
1: nei numeri non è immeritato. Ora vediamo Lorente a spingere per il Sassuolo di fronte a sé Zappacosta. Ancora Lorente che va a puntare Zappacosta, va sul fondo, viene fermato in calcio d'angolo. diciamo che nei numeri il pareggio del Sassuolo ci sta tutto, anzi il pari è pure stretto rispetto a quello che ho visto come dati al termine del primo tempo. Però devo dire che insomma l'Atalanta ha fatto bene i primi 25, si è un po' persa, poi non so, è calata, poi sì. Non so se sono le scorie,
0: ecco,
1: dell'Europa
0: League, che sarà il primo ingresso in campo
1: con Krstović e Samardžić, triplo cambio in arrivo dopo questo calcio d'angolo che viene battuto da Lorente sotto la curva sud.
0: Tanto c'è Bacolà che ancora danza intorno a Carnesecchi.
1: Zappa Costa sul primo palo allontana, ma il pallone è recuperato da Volpato che di nuovo serve Lorente ancora nei pressi della bandierina. Va a puntare Gaetano, Lorente scarica per Volpato con l'esterno, il cross in area sul secondo palo, buona l'idea, un po' meno la riuscita, la palla sul fondo.
0: È strana questa cosa, insomma è vero che siamo in un periodo particolare del campionato, ma loro sono molto più in gamba di noi per quanto riguarda la resa atletica.
1: Allora avevamo fatto una partita di Coppa Italia, credo, sì. Ufficiale anche loro ce l'hanno.
0: Comunque insomma adesso abbiamo, diciamo, cambi forse attesi. Pasalic per Samardžić, Deketelar per Zalewski e Scamacca per Krstović, o il contrario.
1: Diciamo che però ruolo per ruolo ci stanno tutti, nessuna sorpresa. Tridente adesso che sarà composto da Raspadori, autore del gol dell'1-0, Krstović e Deketelar, con centrocampo a tre con Gaetano, Ederson e Samardžić. Quindi sulla carta abbiamo forse guadagnato un po' più di qualità nella costruzione dell'azione, ora nell'assist, nella rifinitura finale. Ora Matic per Lorente.
0: Però la palla ce l'hanno sempre loro.
1: Attenzione Bowie con il tacco per l'inserimento di Lorente in area di rigore, la conclusione, sbaglia un gol fatto Lorente dopo aver scavalcato Scalvini.
0: Ringrazio l'artigiano olandese che ha preparato le scarpe di legno di Lorente questa sera,
1: ma solo perché... che si trasformano dentro l'area di rigore, sì. Perché fuori dall'area di rigore sono scarpette normali, poi
0: qui tra l'altro
1: pesano.
0: Anche devo dire Cossonu si è perso proprio,
1: no, ma anche Scalvini che perde il contrasto in area di rigore troppo molle, ma non sta al 100% e lo si capisce anche da queste cose, questo contrasto con il giocatore perso. Ed ora sarà, insomma, diciamo che adesso l'1-1 sta stretto al Sassuolo, questa è la verità dopo un'ora di gioco. Speriamo di vedere un Atalanta crescendo dopo i cambi.
0: È vero, intanto c'è proprio Scalvini che riparte su Cossonu, giro palla sulla tre quarti di campo, il movimento di Deketelar che tocca però male il suo primo pallone, ed è sempre l'Oriente che ha il pallone sui piedi, non lo molla neanche, non glielo si sradica. Adesso Deketelar riesce però a recuperarlo, fa partire Samardžić
1: arriva punta l'area, arriva fino in fondo, poi si ferma, appoggia per Deketelar che gliela restituisce, lo libera al cross, preferisce ancora centrarsi e a quel punto perde il dribbling su Bacolà, poi va in pressione a mettere palla in fallo laterale. Comunque insomma, sono colpito di una cosa rispetto a quelle che erano le abitudini, si è alzato con la Zinec a riscaldarsi e non si è ancora mosso De Rony.
0: È vero
1: che rispetto a quello che è stata un'era geologica legata a Martin De Rony fa abbastanza specie. Ora vediamo Scalvini al volo a recuperare palla per Ederson, c'è spazio per una scucchiaiata molto poco brasiliana e molto zoccolo olandese invece.
0: Sì, devono essere andati in vacanza insieme l'Oriente e Ederson.
1: Ora vediamo Macchioni, Odenthal che va al lancio lungo per Bowie che prende posizione su Cossonou che stavolta la meglio col fisico sul numero 9 del Sassuolo. Però ripeto, i tre giocatori d'attacco del Sassuolo, sì, a me sono piaciuti tantissimo fino adesso.
0: Ma devo dire che anche il Sassuolo che immaginavo ancora in versione cantieristica dopo il cambio d'allenatore sta piacendo veramente molto.
1: Tanto Deketelar si porta il pallone, scavalca Doig ma si porta il pallone oltre la linea laterale, quindi rimessa per il Sassuolo, mentre vediamo le indicazioni da parte di Aquilani per un cambio che è pronto il Sassuolo, che adesso cerco di capire di chi si tratta. Credo Torsved stia,
0: sì,
1: per entrare Torsved in campo,
0: sì.
1: Che era uno dei pilastri del Sassuolo, che però sembrava avesse chiesto la cessione come Pinamonti. Ora vediamo Muric che va al rinvio a cercare Bacolà che scavalca Samardžić in partenza, difende il pallone, si butta nella metà campo dell'Atalanta, larga sinistra per Lorente che punta Zappa Costa, Lorente che prova a rientrare al limite, Lorente serie di porta spasso il pallone, poi non trova più compagni da servire, l'appoggio per Volpato che dice di fare tutto da solo, al limite la conclusione di Matic, e c'è il tocco di Carnesecchi, no, palla fuori di un palmo rispetto alla traversa, non c'è tocco del portiere dell'Atalanta e dunque sarà rinvio dal fondo, cambio, eccolo qua. Beh,

0: c'è Azic che è praticamente invisibile, piuttosto impalpabile.
1: Mamma mia, che rischio. La conclusione di Matic è uscita davvero di un pelo rispetto allo specchio della porta di Carnesecchi. È anche vero che le squadre di Sarri non ballano mai così tanto in fase difensiva. Abbiamo visto delle belle cose in fase offensiva, ma l'altro lato della medaglia sono le oggettive troppe occasioni concesse a Sassuolo. Ci prova Raspadori adesso, però.
0: Raspadori che sulla destra punta l'area, va verso il centro, il cross per Krstović troppo breve, e allora arriva ancora una volta l'Orientè sul pallone, che cioè sono in quattro i l'Orientè in campo, credo, per riuscire a prendere tutti quei palloni. E ancora lui con la palla al piede, mette in movimento Bowie che al volo passa, anzi Volpato che al volo mette in movimento di nuovo Thorsved.
1: Non lo prende nessuno Thorsved, aspettiamo troppo. Indietreggiamo mentre si è alzato anche Elmas dalla panchina, è andato a riscaldarsi, attenzione però Volpato, il tiro fortunatamente debole centrale, bloccato da Carnesecchi, ma il Sassuolo va sempre alla conclusione, è sempre pericoloso tutte le volte che costruisce un'azione, in piedi Sarri e il suo vice per cercare di capire cosa fare, perché anche dopo i cambi il motivo della partita non è cambiato, è il Sassuolo che fa la partita, si rende pericoloso, l'Atalanta ci prova più in contropiede, anche se Krstović adesso ha un'autostrada, Krstović, no, gol, eccolo qui, Krstović con deviazione credo del difensore del Sassuolo in scivolata, mette alle spalle del portiere, in contropiede, fa male l'Atalanta con il gol di Krstović.
2: Certo, un gol di contropiede in casa non è male.
1: Krstović si è presentato solo davanti, allora ha vinto un duello, intanto volano.
2: Sì, volano, c'è uno fumogeni che non riesco a leggere in questo momento.
1: È troppo lungo, ma credo che Claudio Libero sia un po' la sostanza.
2: Tiene ancora distante, non riesco a leggere.
1: Volano fumogeni dalla curva nord in campo. Dopo la rete di Krstović, la deviazione del difensore del Sassuolo è decisiva, magari il pallone sarebbe entrato lo stesso, ma rientrando Macchioni ci mette la gamba e mette alle spalle di Muric, mentre volutamente piovono fumogeni in campo, per cui in questo momento la partita ovviamente viene sospesa. C'è l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere i fumogeni in campo.
2: Sì, allora
1: diciamo che non è stato forse scelto il momento migliore, no, per una cosa del genere.
2: No, in effetti, insomma, no, però cioè, tutto sommato, insomma, momento positivo per l'Atalanta che rompe quasi un tabù, perché stavamo vedendo una partita che stava prendendo una piega non proprio gradevole.
1: Sarri ne approfitta, ma ne approfittano anche i giocatori per fare una sorta di time out, avvicinarsi alla panchina, rinfrescarsi, ma anche ricevere tutte le istruzioni dal tecnico, perché ha segnato Krstović il gol del 2-1, ma l'Atalanta stava ballando rispetto al Sassuolo, ha segnato il contropiede.
2: La repressione ti tiene ancora distante, ma per il tuo popolo sei sempre una guida importante, Claudio Libero, ovviamente Claudio Galimberti.
1: Striscione in curva nord, intanto siamo arrivati a metà praticamente del secondo tempo, e allora il risultato è cambiato allo stadio di Bergamo, Atalanta 2 Sassuolo 1.
0: Siete su RTL 102.5 su Radio Alta, stiamo raccontando dunque questa partita veramente un po' strana da commentare, perché abbiamo visto l'Atalanta iniziare veramente molto bene nei primi 25 minuti, poi scemare praticamente nei minuti successivi con un crollo proprio verticale della prestazione, e un Sassuolo che ha preso davvero il sopravvento. A quel punto siamo andati al riposo negli spogliatoi sul risultato di 1-0, quando siamo rientrati in campo con una discreta Atalanta, con un pareggio strano, siamo arrivati sull'1-1. Adesso il 2-1.
1: Scalvini per Cossonou davanti al limite dell'area di rigore, speriamo che il gol di Krstović consenta all'Atalanta di giocare un po' meglio e concedere meno al Sassuolo di quello che è stato concesso fino adesso. Gaetano allarga per Bernasconi, che può spingere, Bernasconi che si butta nella metà campo avversaria. Ecco quello che è mancato stasera, la spinta secondo me di Bernasconi a sinistra, che è anche il sintomo delle difficoltà incontrate con Volpato da quelle parti. Scalvini, lo scambio con Ederson, Gaetano.
2: Però io veramente cioè

0: penso alla Lazio dello scorso anno, no, non ho mai visto la Lazio tornare indietro così tanto spesso, e questo probabilmente figlio un po' di meccanismi.
1: Tanto
0: ancora da prendere,
1: 1-2 tra De Ketelaere e Kurstovic. De Ketelaere che va sul nipresi della bandierina del calcio d'angolo, franco bollato da Doig, fa passare un pallone delizioso per Zappacosta, dentro per Raspadori che perde un contrasto, poi Matic esce palla al piede.
0: Beh, bellissimo tra l'altro il disimpegno di Matic. Bennasconi solo per un attimo sporca la palla e però perde Volpato che ha tutto spazio sulla sinistra, c'è Gaetano che va a chiudere, va a raddoppiare anche Bennasconi, Gaetano lo blocca per un attimo ma Volpato sembra che vada al triplo della velocità, tiro di Thorsved fortunatamente,
1: che fra tutti quelli quello che da lasciare il tirare, sì, è Thorsved secondo me. E fortunatamente il tiro è debole e centrale, anche se si era aperta un'autostrada sulla fascia di sinistra dell'Atalanta per l'inserimento del giocatore avversario, ancora Kurstovic che va a lottare con Macchioni, poi c'è l'inserimento di Samardzic che prova a farla passare, non passa,
0: Samardzic,
1: la palla che gira e accarezza forse il palo, esce di pochissimo, la conclusione a zero di Lazar
0: Samardzic. Secondo me c'era un, è vero che c'era la regola del vantaggio, ma probabilmente c'era un fallo di mani prima del tiro di Samardzic, palla è uscita di un metro e mezzo.
1: Sì, mi sembrava più vicino, questa impresa sì, diretta, invece il pallone è uscito come dicevamo.
0: Abbiamo una prospettiva un po' strana.
1: Sì, siamo in linea con l'area di rigore dove la Tanta attacca in questa ripresa. Ora vediamo Bacolà che va a servire per Doig, 70 minuti sul cronometro, 2-1 per l'Atalanta, ma attenzione, passa suolo sempre pericoloso, Bowie per Thorsved. Thorsved va al limite dell'area di rigore, prova il tiro, fortunatamente ribattuto, poi c'è a recuperare ancora 5 grano, poi Matic per un giocatore del Sassuolo finito in fuorigioco, si disinteressa
0: Bowie
1: del pallone.
0: In fuorigioco di una decina di metri.
1: Cambio nell'Atalanta, è pronto Kolasinac.
0: Sì, immagino al posto di Scalvini.
1: O di Bernasconi. Lui lo vede esterno di sinistra come nella sua nazionale, come giocava nell'Arsenal. E dunque fuori Bernasconi, dentro Kolasinac.
0: C'è Raspadori che sta andando a prendere delle indicazioni. Viene richiamato anche Ederson. Anzi, è Raspadori che va a fare da... diciamo messaggero nei confronti di Ederson, portando
1: e ovviamente
0: con la Sina
1: che è un esterno molto più terzino, quindi molto più basso rispetto a Bernasconi, molto più difensivo. Ora vediamo Kurstovic che lotta e recupera il pallone.
0: Che giocatore però che è Kurstovic, eh.
1: Mi fa impazzire quanto lotta Kurstovic. Thorsved però arriva in anticipo su Ederson che comincia a essere un po' stanchino,
0: sì,
1: si vede visibilmente un po' calato. Ora Matic che allarga per Doig, plausometro a 1000 per l'ingresso in campo di Kolasinac. Ho letto sui social che ci sarebbe un interesse della Juventus per lui, ma non scherziamo. Ora Bacolà gioca nel Paris Saint Germain,
0: sì.
1: Un po' più forte rispetto a
0: però
1: quello
0: devo
1: di
0: dire
1: stasera.
0: Che questo Bacolà
1: 2007
0: potrebbe
1: giovanissimo
0: trovare...
1: ma molto forte. Ora vediamo Doig, cross ribattuto in calcio d'angolo, corner per il Sassuolo.
0: Adesso cerchiamo di fare un altro, un'opera maestra come quella precedente sul calcio d'angolo. Il gol di Odenthal è stato veramente un'ingenuità
1: difensiva. Da una rimessa
0: difensiva.
1: Laterale lunga dentro l'area di rigore.
0: Ingenuità difensiva clamorosa di Kossounou, che ha questo genere di amnesie. Intanto due giocatori pronti sono il numero 16 Leisen e il numero 25 Dominguez.
1: Intanto Lorente a battere il calcio d'angolo, lo scambio con un compagno, ancora Lorente cerca lo spazio per il cross, non glielo concede Gaetano, le finte di Lorente che prova la conclusione dalla distanza bloccata da Carnesecchi. Ecco, il Sassuolo ci sta provando tanto dalla distanza, non sempre benissimo. Matic è vicino al bersaglio prima di controbalzo, ma quando si è costruito volentieri il tiro dalla distanza ha trovato la porta, ma mai in maniera pericolosa.
0: Sì, io sono sempre dell'idea che poi in certe situazioni quando non riesci a sfondare il muro difensivo avversario è giusto provarci, che insomma capita una deviazione, può capitare qualunque
1: senza offesa
0: cosa.
1: Per nessuno, però muro difensivo dell'Atalanta stasera forse
0: no, insomma,
1: non
0: muro,
1: è la parola
0: muretto,
1: giusta.
0: Muretto difensivo.
1: I ragazzi del muretto,
0: sì,
1: diciamo
0: sì,
1: così
0: sì.
1: Ora vediamo Scalvini in possesso di palla che allarga a sinistra per Kolasinac.
0: Tanto in panchina abbiamo Sulemana che credo sia l'autore dell'ultimo gol,
1: dalla
0: credo
1: distanza,
0: da lontano, no? Dell'Atalanta, è passato più di un anno tra l'altro.
1: È uno che c'ha un bel tiro, è Samardzic, ce l'ho fatto vedere prima, è un altro di quelli che ha un bel tiro dalla distanza. Ora vediamo...

0: Il doppio cambio nel Sassuolo con l'ingresso di Dominguez e Leisen.
1: Allora escono Macchioni e Matic.
0: Sì. Beh, Matic è sempre un gran giocatore comunque. Passano gli anni, classe 88 Matic.
1: Vediamo. Devo dire che questa sera ha fatto un paio di giocate, oltre al tiro di cui parlavamo prima, veramente notevoli.
0: Guardavo quindi Macchioni, che è un 2006, che però dal fisico sembra che abbia un'età molto più vecchio. E Leisen va a giocare centrale per il Sassuolo insieme a Odenthal in questo secondo tempo, mentre Dominguez va a fare, sembra che vada a fare l'esterno, sì, va a giocare comunque nei tre di centrocampo sul centro sinistra.
1: Giocano 4-2-4 in questo momento, da sì, come sono schierati.
0: Sì. Per sì, come sono schierati è un 4-2-4, hai detto giusto. Sì, sì.
1: Coraggioso,
0: Con Lorente che è molto momento più centrale adesso insieme a Bowie. Sulla destra Volpato, sulla sinistra Dominguez, in mezzo al campo Torsved e Bacolà.
1: C'è un fallo intanto di Odenthal sul raspadore
0: di 5 grano. 5 grano sul Raspadori davanti alla panchina di Aquilani. Siamo arrivati alla mezz'ora del secondo tempo allo stadio di Bergamo. Il risultato è Atalanta 2, Sassuolo 1.
1: Siete su RTL 102.5 su Radio Alta con Matteo De Santis e con Luca Viscardi. Questa è prima serata del campionato 2026-2027. Prossimo appuntamento poi sarà il prossimo lunedì, perché si giocherà lunedì alle 20.45 ancora a Bergamo. Poi vi ricordiamo che l'appuntamento successivo è una partitella, insomma, di quelle lì da poco, perché insomma terza giornata di campionato sarà Roma-Atalanta e poi invece quarta giornata per Atalanta-Cagliari, e abbiamo fatto un po' il piano delle prossime settimane. Tra l'altro Atalanta-Cagliari il 12 settembre, quindi sabato sera.
0: Scalvini in possesso di palla, lo scambio con Kossounou, da questi per Samardžić, Deketelare di nuovo dal serbo Lazar Samardžić, che allarga per Kolasinac, che la mette giù sulla propria fascia per Raspadori, poi all'indietro per Scalvini. Possesso palla Atalanta, Gaetano nel cerchio di centrocampo per Ederson, la meglio su di lui Torresved, più rapido, più veloce, più svelto.
1: Sì, veramente una ingenuità ancora una volta
0: di Ederson, che poi rischia di andare fare fallo al limite dell'area. Per riconquistare il pallone ci riesce, l'arbitro lascia correre e poteva starci forse il fallo. Intanto Krstović apre per CDK, avanza Šašlin-Ketelare.
1: C'è la sovrapposizione di Zappacosta, la palla però è per Scamacca, il colpo di tacco nel tentativo di liberare nuovamente Šašlin-Ketelar. Palla per Volpato, che adesso insomma è un po' stanco e quindi riesce, sì, esatto, a rivenire su di lui Gaetano con la complicità di Ederson e di Raspadori. È proprio Ederson, palla al piede, e adesso mi sembra che proprio non ne abbia più.
0: Sì, ora vediamo Scalvini per Gaetano. 77 minuti, 2-1.
1: Si chiede movimento anche dei compagni, perché in effetti non c'è nessuno che si muove quando c'è qualcuno con la palla al piede. Diventa difficile creare delle linee di passaggio e anche la possibilità di fare dei movimenti come un 1-2 o delle sovrapposizioni. Tanto c'è Zappacosta che ancora fa dei numeri da fantascienza, poi torna su Karnesecchi, che a questo punto allunga verso Samardžić, che riesce a far arrivare il pallone in qualche modo a Krstović.
0: Krstović con il tacco per Deketelare sulla fascia di destra, va a puntare Doig, poi di nuovo da Krstović al limite dell'area, prova il tiro, la palla però abbastanza.
1: Però bravo Krstović, che appena ne ha la possibilità cerca di centrare la porta, tiro che è uscito di almeno un paio di metri.
0: Sì, la palla non ha girato, è andata via potente, ma passano i minuti, 78 sul cronometro, Atalanta 2, Sassuolo 1. Odenthal per Bacolà, di nuovo per Odenthal, 5 grano lì che aspetta il pallone, lo riceve adesso.
1: Beh, adesso è sceso nel ritmo anche il Sassuolo, che è stato arrembante per qualche minuto. Adesso sicuramente un po' meno pressante, tanto c'è Kolasinac che arriva di testa sul pallone ma serve inavvertitamente Volpato, poi arriva Raspadori che sbaglia, però
0: si arrabbia col terreno di gioco, ma la rimessa laterale per il Sassuolo, Torsved per Udental.
1: Però Raspadori che arriva in copertura praticamente quasi alla linea dell'area di rigore.
0: Il ragazzo è sempre stato generoso, non ci sono dubbi. Noi mancava la fase offensiva di Raspadori, cioè, ogni tanto gli chiederemmo due recuperi in meno e due tiri in porta in più. Ora il lancio in profondità per Cinque Grano che non può arrivare su un pallone impossibile. La rimessa laterale per l'Atalanta. Devo dire che tutto sommato, dopo il gol di Kurstovic, in questi 10 minuti l'abbiamo gestita abbastanza bene, abbassando i ritmi, tenendo il pallone, subendo molto meno di quello che avevamo subito prima. Sì. Tra l'1-1 e il gol del 2-1.
1: Devo dire che, come dicevamo, anche loro hanno leggermente, nonostante i diversi...
0: Anche se Sarri, vedi che della panchina è arrivata a metà campo per chiedere alla squadra di uscire e di non stare troppo passiva e troppo indietro sull'attacco del Sassuolo. Ora Volpato.
1: Volpato inesauribile. Cerca lo spazio per il tiro, se lo procura praticamente. Riesce a mettere in movimento ancora Torsved. Palla per l'Oriente che ha cambiato lato, movimento del pallone in mezzo all'area, pericoloso.
0: Tutto il Sassuolo tra l'area di rigore e il limite, prova a far passare il pallone Torsved, può partire in contropiede Kurstovic, l'appoggio per Samardzic, da questi per De Ketelaere, all'indietro per Cossonou. Preferiamo ragionare e allora Gaetano che tocca per Carnesecchi, 10 minuti al termine più recupero.
1: E allora ecco l'Atalanta che mette in movimento proprio Charles De Ketelaere. Non so cosa sia, semplicemente ha deciso di tornare indietro visto che si erano fermati tutti i giocatori. Non so, ci fosse stato qualche fischio che non avevamo sentito. Tanto Scaldini per Ederson per Kolasinac, ancora Scaldini, palla per Carnesecchi.
0: Cossonou per Zappacosta di nuovo all'indietro per il portiere nero-azzurro. Che va a rinvio lungo in una zona dove non c'è nessuno, regala palla al Sassuolo mentre Sarri chiede ai suoi di salire un po' perché siamo un po' troppo passivi. È pronto a entrare in campo Elmas, che è pronto al suo debutto con la maglia dell'Atalanta, 26 anni, macedone.
1: Posto di Raspadori?
0: Sì, credo di sì. Prelevato in prestito dall'Ipsia, che era proprietario del cartellino, ma lo scorso anno ne è in prestito al Napoli. 33 presenze, un gol per lui, vediamo. Sì, Elmas per Raspadori, previsioni confermate.
1: L'abbraccio tra Raspadori e Elmas, che si sono incrociati a Napoli, no?
0: Credo di sì,
1: se non ricordo male dovrebbero essere incrociati.
0: Maglia numero 99
1: proprio
0: per Elmas, vediamo dove lo schiera. Sì, lo schiera come nel tridente offensivo. Quindi abbiamo, sì, nel ruolo di Raspadori, Elmas, che ci chiedevamo un po' dove potesse giocare, no? Lui è un centrocampista offensivo, ha fatto la mezzala, il trequartista, l'esterno offensivo, ed è proprio l'esterno offensivo nel tridente che tanto...
1: No, ragazzi, però io c'è, cioè, veramente...
0: Carnesecchi e Zappacosta si complicano un po' la vita, poi alla fine ne esce trionfante Samardzic per Kurstovic, contropiede Kurstovic, va a puntare Udental, Kurstovic, palla respinta dal portiere Muric, diagonale era centrale.
1: Sta arrivando anche Elmas come un treno, ma purtroppo era un po' arretrato rispetto alla possibilità di passaggio. Peccato, però mi piace tantissimo Kurstovic per la sua,
0: ma devo dire,
1: generosità.
0: Prima ho detto che Scamacca ha fatto secondo me delle ottime sponde ma non ha mai tirato in porta, lui fa l'esatto contrario, prende palla e tira in porta, non c'è nessun dubbio. Poi trova la deviazione con la quale è arrivato il gol del 2-1, va a tirare da posizione impossibile ogni tanto, ma centravanti puro, vero, vecchia maniera insomma. Udental per il Sassuolo, costruire sulla linea della metà campo per Bacolà.
1: Cioè, praticamente Sarri che ostacola il quarto uomo, cioè è davanti al quarto uomo sistematicamente fuori dall'area tecnica.
0: Quarto uomo che è Pairetto di Michelino.
1: Sì, io vorrei leggere tra l'altro tutti i libri degli appunti di Maurizio Sarri, anche questa sera ha scritto tantissimo.
0: Anche perché nell'era dei iPad, dei algoritmi, di tutto il resto, vederlo
1: col matitino
0: prendere nota sul taccuino.
1: Che probabilmente è il matitino di un noto supermercato di mobili che ti monti a casa tua.
0: Ora vediamo.

0: Ederson che subisce fallo, calcio di punizione.
1: Sì, adesso Sarri si lamentava con il quarto uomo, probabilmente del fatto che non è stato mai ammonito nessun giocatore nell'arco di tutta la partita. Quello che sentite è il canto che si alza dalla curva nord della New Balance Arena in diretta su RTL 102.5 su Radio Alta.
0: È l'ABC, l'Atalanta sì. Bergamasca Calcio. Scalvini all'indietro per Carnesecchi. Sui piedi di Samardzic, di prima per Ederson, no, che però non riesce ad agganciare. E quindi Bacolà dentro per Bowie, fortunatamente la palla è troppo profonda. Non dobbiamo avere neanche eccessi di sicurezza come su queste uscite dalla nostra area di rigore, soprattutto quando, come nel caso di Ederson e di Gaetano, comincia a farsi sentire la stanchezza e quindi sono un po' meno lucidi nell'arrivare prima degli avversari sul pallone. Zappa Costa lungo, colpo di testa di, in anticipo di Leisen. Ora Bacolà prova l'azione personale al limite dell'area. Bacolà per Lorente. Gaetano subisce fallo, ma c'è Scalvini, norma del vantaggio, quindi Elmas per Zappa Costa, che va a correre in una zona, in un imbuto dove ci sono tre giocatori del Sassuolo. Allora saggiamente torna indietro e serve Elmas, che attraversa tutto il campo per appoggiare l'indietro per Gaetano. Siamo all'85esimo allo stadio di Bergamo, 5 minuti al termine più recupero. Il risultato è Atalanta 2, Sassuolo 1.
1: E come sempre il racconto vi arriva da RTL 102.5, da Radio Alta, con Luca Viscardi, con Matteo De Santis. È sempre bello sentire la voce della curva nord. Adesso c'è Kolasinac, Kolasinac che si vola verso l'area, la palla per Krstović che non riesce a controllarla, cerca di arrivare Elmas e poi viene fischiato il fallo a Krstović che alza il piede. Forsved molto intelligentemente abbassa la testa e quindi mette Krstović nella condizione di fare fallo, e quindi calcio di punizione per il Sassuolo, che riparte con Bacolà. E adesso c'è anche Odenthal
0: per Leisen, da Leisen per Doig all'indietro per Leisen per Odenthal. Manovra la difesa del Sassuolo, 5 grano per Volpato, poi Krstović che ritrova il pallone, lo gioca a sinistra per Elmas che va a puntare, poi si ferma a ridosso del vertice dell'area di rigore. Non c'è fretta, l'Atalanta non vuole affondare i colpi, preferisce mantenere il possesso del pallone. All'86esimo, 2-1 su Sassuolo, con Scalvini e Gaetano in possesso del pallone.
1: Comunque sai che anche se non ha fatto, cioè diciamo, attenzione a Krstović,
0: il filtrante di De Ketelaere per Krstović che spalla la porta, esce dall'area di rigore per appoggiare il pallone Delmas, due su di lui, e allora lo gioca all'indietro per Kolasinac.
1: Dicevo che a me Gaetano piace tantissimo,
0: anche
1: comunque
0: a me,
1: cioè proprio,
0: ma quello che non mi aspettavo e sono stati i recuperi difensivi, cioè io sì, pensavo facesse solo costruzione, va bene, il play va bene, ma mi è piaciuto molto come si è speso per due o tre recuperi difensivi molto importanti di questa sera, non me l'aspettavo così.
1: Adesso c'è Scalvini verso...
0: Poi, sono tutti giocatori come Gaetano che credo debbano anche prendere un po' le misure.
1: Attenzione a De Ketelaere, attenzione a De Ketelaere, la palla, no,
0: Krstović stavolta, la Krstović, anzi Zappa Costa partiva laterale, il pallone era troppo centrale, il lancio lungo per Cossonou che la mette giù con il petto, la tocca per Scalvini. 87 minuti, Kolasinac all'indietro per Carnesecchi che la allontana, chiede scusa a Kolasinac che non si era accorto dell'avversario nei paraggi di Carnesecchi. Doppio cambio nel Sassuolo,
1: esce Volpato,
0: sì, ed entra il numero 20 Cervo, credo,
1: sì, Cervo. Riccardo Cervo,
0: ed entra Culla al posto di Bowie. Entra Culla al posto di Bowie,
1: quindi numero Culla, 14 Culla.
0: Volevo dirti che Culla è un 2008, so che non ci dobbiamo stupire di nulla, però insomma
1: il nostro è ai box di giovane ragazzo, parliamo di Anor.
0: Suppongo che Aquilani chiederà qualche rinforzo nei prossimi 10 giorni, al di là di tutto, dei giovani e così via.
1: Sì, noi in panchina abbiamo Cassa che è del 2006, Obric 2006, abbiamo anche la presenza di Gismara che è un 2003, non abbiamo più

0: super giovanissimi.
1: Bisogna dire che per quel che riguarda Kull,
0: questo fallo però
1: Kull è un 2008 che arriva dalla primavera adesso solo, quindi ha fatto la trafila del settore giovanile.

0: po' in difficoltà, allontana il pallone, forse un po' di crampi, spero che non sia un problema muscolare, no, mi sa un po' di crampi per lui dopo aver allontanato la palla in fallo laterale. Odenthal per Bacolà.
1: Bacolà che ha fatto 1 miliardo di chilometri nella partita di oggi con il suo numero 50.
0: Sì, accenno di crampi per Gaetano. Bacolà per Doig sulla fascia sinistra, di fronte a sé Zappacosta che gli lascia il cross, palla in area di rigore, Kolasinac di testa la prolunga su Cervo che era alle sue spalle, che tiene il pallone in gioco, l'appoggia per 5 Grano.
1: Ancora l'Orienté che veramente sembra infinito, fatto anche lui veramente un lavoro incredibile, 5 Grano che finge il cross e poi la palla arriva a Thorsved che gira dalla parte opposta per Doig, ancora Dominguez che cerca il tiro, fortunatamente per noi troppo alto, quindi
0: sì, non trova la porta
1: a fondo campo. Tanto arriva il 90° praticamente nel tempo che Carnesecchi impiegherà per recuperare il pallone.
0: Ma
1: 5
0: può,
1: minuti di
0: ma
1: recupero.
0: Non può più farlo, mi insegni tu, perché ci vogliono 5 secondi da quando sistema il pallone per andare al rinvio. 5 minuti di recupero che iniziano in questo istante. Ti
1: attenzione.
0: Dico però che c'è quel bello striscione in curva sud in dialetto bergamasco che dice Gaolte, ci vuole tempo.
1: Sì,
0: in caso di errore sosteniamola, dice questo striscione.
1: Mi sembra cosa buona e giusta.
0: Ora Sassuolo in possesso di palla con Doig, siamo al 91° con l'inserimento da parte di un giocatore emiliano, ma Kossonu con calma olimpica lo anticipa e poi va a servire per Zappacosta, poi De Ketelaere che viene fermato in maniera fallosa da Doig, calcio di punizione.
1: Bravo De Ketelaere in questo caso nel procurarsi il calcio di punizione che serve come break, perché da qualche minuto stiamo ancora un po' facendo fatica, sì, a tenere palla. Sicuramente con Gaetano che, come dicevi, con la cena dei crampi, sicuramente sì, la stanchezza anche
0: di Ederson
1: per come giocare con un uomo in meno.
0: De Ketelaere che sta rientrando ma non è ancora al top. Krstovic invece lo è sicuramente, anche l'appoggia all'indietro per Zappacosta quasi al limite dell'area, prende la mira, la conclusione è ribattuta e la palla termina in calcio d'angolo. È ossigeno per l'Atalanta che potrà battere questo corner.
1: Io sono sempre dell'idea che tirare in porta non è mai un errore quando sei in quella posizione, infatti ne è venuto fuori un calcio d'angolo comunque sicuramente utile. Il display che finalmente ci mostra anche quanto manca alla fine della partita ci dice che siamo arrivati a 91 minuti e 42 secondi dei 95 che dovremo giocare.
0: Vediamo il corner che sarà battuto da Samardžić, magari troviamo il gol anche che chiude la partita in anticipo sul fischio finale. Ecco la battuta di Samardžić, secondo palo per Scalvini che di testa lottava con un giocatore della Sassuolo, con Odenthal di testa colpisce Scalvini, però palla altissima sopra la traversa. Comunque ripeto, in una serata non facile di Scalvini con tanti errori, il fatto che abbia voluto esserci ed esserci fino alla fine è sicuramente un merito del giocatore nerazzurro, non mi viene più da dire giovane, insomma ormai 2003 non è più giovane,
1: sì,
0: calcisticamente non possiamo più dirlo. Ora vediamo Odenthal, 2 minuti e mezzo se ne sono andati, ne mancano altrettanti per la fine di questa partita.
1: E allora ecco ancora Bacolà, riesce a superare Elmas che non riesce a intervenire sul pallone, lo fa l'Orienté che cerca lo scambio con Cervo, la palla però viene conquistata da De Ketelaere, si muove Krstovic lateralmente, però il lancio è troppo lungo, arriva il portiere che
0: l'ha letta bene, l'ha vista in anticipo,
1: sì,
0: ha visto che quello era l'unico varco dove De Ketelaere avrebbe potuto servire Krstovic, è uscito dall'area di rigore in anticipo e proprio Muric sta cercando di accorciare il più possibile Sassuolo in avanti. Thorsved, mancano 2 minuti al termine.
1: 2 minuti al termine con ancora il Sassuolo in avanti che cerca spazio, ancora Elmas che cerca di intervenire ma non riesce, gli sfugge il pallone, la palla per 5 Grano in questo momento, il
0: siamo
1: cross,
0: siamo chiusi dentro l'area di, sì, rigore a difesa di questo 2-1.
1: Ancora Cervo in questo momento, palla fuori per Leisen, ancora Bacolà cambia gioco dalla parte opposta dove c'è Thorsved
0: che trova Thorsved. Doig che va al cross in area di rigore, il tentativo di testa, poi attenzione ancora 5 Grano sul fondo, la sua conclusione al volo in sforbiciata, gira e rigira, il tiro lo trovano sempre comunque,
1: sì,
0: cioè,
1: sì,
0: nel senso
1: devo
0: che
1: dire
0: il tiro
1: che
0: in porta c'è sempre, poi
1: se il conteggio di

0: Mi sono curioso di andare a vedere proprio il conteggio dei tiri nelle statistiche.
1: Io credo che Aquilani possa essere più che soddisfatto del Sassuolo visto stasera. Sassuolo giovane, sicuramente un po' indebolito lo scorso anno. Ma
0: 21 tiri per il Sassuolo, di cui tra l'altro 8 in porta.
1: Ecco, se devo dirti forse un problema, il fatto che abbia fatto 21 tiri e un solo gol. Ecco, diciamo che quello può essere un problema. Intanto mancano un minuto, meno di un minuto al termine della partita. Col Sassuolo in possesso di palla, l'Atalanta deve stringere i denti per portare a casa questi primi 3 punti della stagione. Attenzione però al Sassuolo che spinge ancora con 5 Grano, che riesce a evitare Gaetano, quindi va colà per Torsved. L'ultima emozione della partita, prova a mettere dentro il pallone della disperazione verso 5 Grano, che prova a saltare Kolasinac, che regge con il fisico e poi allontana più lontano possibile, trova Krstović che l'appoggia per De Ketelaere. Ultima azione dell'Atalanta con De Ketelaere che lancia troppo lungo per Krstović, regala palla Muric. L'ultima opportunità della partita, mentre Sarri chiede al quarto uomo che è ora di fischiare. Fi arriva il fischio dell'arbitro prima che il giocatore del Sassuolo possa provare la conclusione dalla distanza. Termina qui la partita con la vittoria dell'Atalanta per 2-1. Arrivano qui i primi 3 punti di questa stagione. L'Atalanta batte il Sassuolo 2-1 con i gol nel primo tempo di Raspadori, il pareggio poi di Odenthal dopo 10 minuti della ripresa. La decide la rete del neoentrato Krstović per l'Atalanta.
0: Abbiamo visto una partita stranissima questa sera, perché abbiamo visto tante partite in una partita sola. Non è la prima volta che capita guardando i nerazzurri giocare, però abbiamo visto un primo tempo con una prima metà direi pregevole, la seconda metà del primo tempo in cui abbiamo sofferto tantissimo e miracolosamente siamo arrivati in vantaggio all'intervallo. Poi quando abbiamo cominciato il secondo tempo con un discreto gioco abbiamo preso questo gol, veramente un regalo monumentale a Odenthal, e poi da lì però con l'arrivo dei cambi devo dire che l'Atalanta ha migliorato, ma abbiamo ballato tantissimo in difesa.
1: Tanto gli applausi di Maurizio Sarri che risponde all'applauso dei tifosi mentre prende il tunnel degli spogliatoio. Buona la prima sulla panchina dell'Atalanta per Maurizio Sarri, nuovo allenatore nero-azzurro. Sorride?
0: Sì, e come sempre si infila nel tunnel perché
1: ha un po' una certa fretta di andare a parlare ai microfoni.
0: Sì, assolutamente. Quindi insomma, una partita veramente curiosa, strana, in cui abbiamo visto che insomma in difesa
1: allora, se prendiamo
0: abbiamo tante cose da fare.
1: Se prendiamo i numeri così come sono, per ci stava il pari del Sassuolo, onestamente. Sì. Allora, nei numeri c'è il pari del Sassuolo.
0: 56% di possesso palla per l'Atalanta contro il 44% del Sassuolo. I calci d'angolo sono stati 4-4. Abbiamo avuto 14 tiri in porta contro 22. Contro 22.
1: Che però ci danno l'idea di una partita che è stata divertente. Cioè, io preferisco di gran lunga questa partita di oggi a quella di giovedì con la Poel, per intenderci.
0: Certo. Ecco, tiri in porta 8-7, ma non so perché a noi sembrava di non aver tirato quasi mai in porta questa sera, invece tutto sommato 8-7, tiri respinti, insomma 5-3.
1: Diciamo che siamo stati un po' più cinici, abbiamo dimostrato di essere una squadra un po' di qualità diversa rispetto a loro, perché quando c'è stato da far male abbiamo fatto male.
0: Ecco, se stai a vedere i tiri dall'area di rigore, 12 tiri da dentro l'area di rigore abbiamo preso, che sono tanti.
1: Sicuramente stasera più che la fase offensiva, stasera direi che la fase difensiva da rivedere, perché non si può concedere così tanto all'avversario, perché prima o poi Sassuolo, ripeto, ha fatto 22 tiri e un gol, è andata bene, diciamo, altre squadre non andrà così bene, non sarebbe andato così bene.
0: Stavo guardando anche un altro dato, che abbiamo fatto un solo cross corretto, venuto bene, e tra l'altro abbiamo anche perso però il confronto dei passaggi nella tre quarti, perché 87 contro 73 vuol dire che davanti siamo stati ancora abbastanza imprecisi.
1: Siamo un cantiere in corso come ci aspettavamo, però abbiamo visto delle cose positive. Fortunatamente diciamo che giocare in casa, giocare col Sassuolo senza offesa per nessuno è sicuramente stato forse un piccolo aiuto per cominciare questo campionato, nel senso che non hai giocato con una big, insomma Roma-Fiorentina mi sembra un altro tipo di partita sulla carta. Tanto la squadra dopo aver fatto il giro di campo senza Martin Deron, che non è entrato in campo per la serie, e questa è una notizia secondo me, il migliore in campo è Krstović, uomo della partita, va a festeggiare la squadra sotto la curva nord, che ha anche stasera sostenuto, incitato e applaudito incessantemente la squadra nero-azzurra
0: Certo, settimana prossima abbiamo il Bologna il 31, quindi insomma un peso specifico probabilmente superiore, e lì sarà una prova, anche perché di mezzo c'è un'altra partita importante, quindi insomma sarà...
1: Secondo me il Bologna si è un po' indebolito, però resta una squadra di valore superiore al Sassuolo, quindi servirà un'altra Atalanta, ma nel mezzo c'è una partita che vale secondo me ancora più di queste due contro il Sassuolo e Bologna, del ritorno in Ungheria contro l'Apoel, perché insomma è impensabile che l'Atalanta non vada avanti.
0: Bisogna giocare una partita diversa da quella
1: da battaglia
0: più. Cioè, insomma un po' meno compassata di quella che abbiamo giocato lo scorso giovedì.
1: Servirà una partita un po' più di battaglia rispetto a stasera sì. Le due squadre hanno anche concesso parecchio, sono state anche belle a vedersi, ecco. Invece di 22 tiri lì ne serviranno 5, ma fatti bene.
0: Ecco, l'uomo del match è stato eletto Krstović.
1: Non è stata difficile, hanno scelto gli autori dei due gol, Raspadori e Krstović.
0: E quindi insomma adesso stanno andando a prendere il loro premio, anche la loro intervista. Noi vi ringraziamo, insomma, prima di una lunga serie di appuntamenti che vivremo per raccontarvi su Radio Alta e su RTL 102.5 l'Atalanta in questo campionato 2026-2027. E quindi a questo punto ci sentiamo il prossimo lunedì.
1: Assolutamente sì, perché la sfida col Bologna si gioca in posticipo 31 di agosto, l'ultimo giorno del mese, ancora in serale. Serale nel senso che gli anticipi fanno in queste due giornate, sappiate che gli anticipi sono sempre 18:30, 20:45, perché essendo estate non si gioca alle 15.
0: E bisogna dire che questa sera la temperatura qua alla New Balance Arena,
1: almeno
0: è
1: all'inizio,
0: era
1: decisamente impegnativa. Grazie a Luca Viscardi.
0: Grazie a Matteo De Santis, a lunedì prossimo alle 20:45. Buona
1: Ciao.
0: Serata a tutti.

Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento queste le notizie più importanti. In Liguria sulla 10, Genova-Savona, un chilometro di coda per veicolo in panne tra Renzano e il bivio per la 26 dei trafori in direzione Genova, e sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso tra Forlì e Bologna-Fiera verso la 1 Milano-Napoli. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento queste le notizie più importanti sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso tra Forlì e Fiera verso la 1 Milano-Napoli, con tempi di percorrenza di un'ora, e sulla 30 Caserta-Salerno per traffico congestionato verso verso Caserta, 2 chilometri di coda tra Mercato San Severino e Salerno. Buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso tra Forlì e Bologna Fiera verso la 1 Milano-Napoli. Il tratto appena menzionato si percorre in poco meno di 45 minuti. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso tra Forlì e Fiera verso la 1 Milano-Napoli, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida, per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

D'Angelo De Martino, traffico regolare su tutta la nostra rete unica, segnalazione sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti tra Forlì e Fiera verso la 1 Milano-Napoli.

0: Energia Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete, unica segnalazione sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso tra Forlì e Fiera verso la 1 con tempi di percorrenza di 40 minuti. Raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si ha la guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 Traffic.
1: RTL 102.5.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 e in uscita provenendo dalla 7. La riapertura è prevista il 31 agosto. Per ora è tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 e in uscita provenendo dalla 7. La riapertura è prevista il 31 agosto. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
0: RTL

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Novi Ligure, in entrata verso la 26 e in uscita provenendo dalla 7. La riapertura è prevista il 31 agosto. Buon viaggio!